fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura d'Acquario. Fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci in questa lunga mattinata ai Love Animals con Federica Bertoni.
2: Sono grandi emozioni!
1: Grandi emozioni!
2: Sono trattenuta, hai visto che ero.
1: Era lì a scatto. Oggi trattiamo Federica Bertoni come fosse un ospite, come la prima volta che è venuta qui a Radio Bao.
2: Mamma mia, sono passati più di 2 anni.
1: Anche di più, forse, non mi ricordo. Va bene. E all'epoca te l'avevo chiesto che
2: sì.
1: Cosa volevi fare da grande.
2: È vero, sì, me l'avevi chiesto.
1: Ed era passato fra le virgolette. Tu mi hai detto, no, io avevo studiato da.
2: No, è la verità, guarda. Io ero fissata con, adesso cioè, ci vogliono quelli dei nostri anni per ricordarsi di questi cartoni animati e telefilm. C'era per esempio Vobinda, tu te lo ricordi Vobinda?
1: Assolutamente,
2: ecco,
1: sì.
2: Vobinda, che era una serie TV.
1: Aiutami.
2: Vobinda, in seguito, cioè, sono già esaltata, hai capito?
1: Me la cantava sempre
2: e lui era un veterinario. Lui era un veterinario in Australia e lui salvava tutti questi animali selvatici di tutti i tipi. Poi aveva questo, era questo signore, capito, che proprio ti dava sicurezza, ti dava credibilità.
1: Affascinante a livello di stabilità,
2: esatto.
1: Emotiva, certo.
2: Ma io guarda, da quando ho avuto 1 anno o 2 sapevo che avrei lavorato con gli animali e volevo fare la veterinaria. La prima cosa che ho detto è che volevo fare la veterinaria. Poi purtroppo il palco mi ha fregata,
1: assorbita.
2: E assorbita, e non, pur avendo studiato veterinaria come sai, non l'ho fatta, però ho sempre voluto far quello. Un po' adesso con i miei salvami, i miei progetti per il futuro, ritorno comunque alle origini, alle radici, che è la cosa che mi appartiene di più e mi fa stare meglio. Però io sono andata matta proprio Vobinda. Poi c'era anche un altro, c'era Lucy May.
1: Poi c'era un cartone animato che si chiamava Flo.
2: Ma Flo, quella che andava nell'isola.
1: Cioè, che presente. Erano tutti.
2: Fantastica.
1: Noi siamo cresciuti con dei telefilm e con dei cartoni animati che.
2: Era un po' la storia dei Robinson che si perdevano nell'isola.
1: Sì.
2: C'era tutta la famiglia, era fantastico.
1: Ci davano dei grandi input nei confronti del rispetto del benessere degli animali.
2: Cioè, ti davano proprio dei sogni, hai capito? Ti regalavano dei sogni. Per esempio, c'era Lucy May. Lei era in Australia, voleva fare la veterinaria e lei curava i koala, curava i dingo, curava i canguri. E quindi, comunque, io a 4-5 anni, quello che volevo fare è che. Volevo veramente partire per questa Australia, hai capito? Cioè, io fino ai miei 11-12 anni volevo andare in Australia, perché secondo me il fare la veterinaria era più soddisfacente in Australia rispetto che in tutto
1: sì,
2: il resto
1: vabbè,
2: del mondo.
1: Sì, certo, perché avevamo questo grosso messaggio, ma se ti ricordi c'è anche il famosissimo Nata Libera, che poi una trasposizione di una storia vera.
2: Sì.
1: Che è incredibile, di queste cose se ne parla sempre meno negli
2: no, ma lì
1: anni.
2: Poi ne successero parecchie.
1: Cavolo, eh.
2: Successero parecchie, mamma mia.
1: Adesso insomma se ne parla sempre meno,
2: sì.
1: Ed è un peccato, e del resto si vede, perché la violenza sugli animali per esempio da noi in Italia sta aumentando tantissimo, si stanno facendo tantissime manifestazioni, partecipate se avete modo. Io sono poco convinto che queste manifestazioni servano, perché alla fine tutto il nostro voler bene agli animali, tutto quello che abbiamo io e Federica e altre persone come noi, perché non siamo gli unici, non siamo ipocriti, noi non siamo gli unici, mi pare che alla fine ottengano l'effetto contrario. Ho un po' questa paura, però io continuo a fare quello che ho sempre fatto.
2: Senti, ma invece tu che cosa volevi fare da grande, Davide?
1: Raffaella Carrà.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bao & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, Music and Pet su Radio Band Company. Vi parlo di Phoenix, che è un gatto rosso di 10 anni che era scomparso dal maggio 2014 nella casa di famiglia Amber. E nonostante le ricerche, il micio sparisce e non si sa più nulla di lui, lasciando un vuoto immenso nel cuore della famiglia. Nel frattempo, la mamma di Phoenix, Michelle Amber, decide di andare al centro adozioni Cat Protection a Derby, sperando di dare una nuova casa ad un nuovo animale bisognoso. Decide quindi di portare con sé il piccolo Ronnie di 5 anni all'epoca, che è ancora legato al ricordo del suo amato micio rosso. Appena entrato, il bimbo si ferma di colpo davanti ad un gatto. Un attimo di silenzio, i suoi occhi si illuminano e il cuoricino inizia a battergli fortissimo. Ma, insomma, era proprio lui, era lì in quella gabbia di fronte, il suo migliore amico. Phoenix era lì. Il microchip lo aveva sempre ricollegato a Michelle, ma il trasferimento della famiglia e i dati non aggiornati avevano reso impossibile il contatto tramite il rifugio. Insomma, quando Ronnie si avvicina alla gabbia, Phoenix inizia a fare le fusa, cercando le mani del bimbo per strusciarci sul musino. Tra lacrime, sorrisi e incredulità, Ronnie stringe tra le braccia il suo gatto. Ha ritrovato il suo amico, che credo che per un bambino di quell'età lì sia il regalo più grande che la vita potesse fargli. E anche sui Music and Pets scorrono lacrime di commozione, ma di gioia. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Band Company.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Band Company.

ben ritrovati su Radio Bain Company, vi do il benvenuto a Giverny, alla casa di Claude Monet in Normandia. L'artista ha vissuto in questa villa a Giverny in Francia per 43 anni, esattamente dal 1883 al 1926. Il mio giardino è l'opera d'arte più bella che io abbia mai creato, era solito dire. E in effetti del giardino Monet se ne occupava personalmente. Il giardino d'acqua ospita un numero incredibile di salici piangenti e fiori, ed è proprio qui che di fronte a questo laghetto Claude Monet ha dipinto le sue celebri ninfee, che si possono ammirare alle Musée de l'Orangerie di Parigi. E queste ninfee le ha addirittura fatte sbocciare. Un piccolo ponte verde, peoni e bambù ricordano il suo amore per il Giappone, un vero paradiso di colori, luci e riflessi che Monet amava tradurre in pittura. Ricoperta di intonaco rosa, circondata da fiori e alberi, la casa di Claude Monet emana un certo fascino. All'esterno, sotto le arcate metalliche dei viali, la flora si sviluppa nel giardino chiamato Clos Normand. Giunchiglia, iris, peonia, cappuccina, rosa e narciso sono soltanto alcune delle varietà di fiori che tappezzano le aiuole multicolore. Vi consiglio di visitare questo luogo in primavera. All'interno l'arredamento è rimasto fedele alla storia. Al pian terreno puoi scoprire la sala atelier per vedere le riproduzioni dei dipinti di Monet, la sala blu e la cucina. Nella sala da pranzo dalle mura gialle potrai ammirare la collezione di stampe giapponesi del pittore. Al primo piano troverai la ricostruzione delle camere, quella di Claude Monet, tanto per iniziare, con riproduzioni di quadri degli impressionisti contemporanei appese alle pareti, ma anche quelle della seconda moglie Alice Ochedet e della figlia di lei, Blanche Ochedet, allieva di Monet e sposa di suo figlio. Ricostruita nel 2014, presenta una graziosa tappezzeria con motivi floreali e mobili in legno. Stanze di vita e creazione, dove Monet ha vissuto fino a 43 anni, fino a quando si è spento nel 1996. Vi lascio l'indirizzo: Fondazione Monet, Rue Claude Monet 84, Giverny. Oppure potete consultare il sito www.parigi.it. A me non resta che lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau. A fra poco.

0: Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day.
1: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
1: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore, che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
0: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il diritto di abbaiare, edito da Santelli e scritto da Samuele Viganò. Si tratta di una raccolta di biografie umane e canine, nelle quali un ruolo centrale è ricoperto dalle attiviste che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così cinque ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie. Importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti mi auguro la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così i due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui i due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Hunziker, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Femina nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Greg da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Sulla natura e tanti libri. Un giorno un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona

Nel 1981 diventa conosciuta con una sua composizione minimalista che raggiunge inaspettatamente il secondo posto delle classifiche britanniche. Il brano diventa famosissimo anche in Italia tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, grazie a una serie di spot pubblicitari del Ministero della Sanità per la prevenzione dell'AIDS. Lo spot apre a Laurie Anderson le porte della discografia con O Superman, adesso qui su Radio Bau & Co.

E ben ritrovati su Radio Band Company, sono Davide Cavalieri. È stata inaugurata da pochi giorni la riserva naturale Bosco Casale, promossa dalla regione Molise e gestita dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, associazione per la conservazione e la tutela della natura. Finalmente è stata regalata una nuova immagine a questa riserva, nuove panchine, staccionate, insegne per accogliere i visitatori e far conoscere e rispettare la biodiversità di questi luoghi. In questi mesi le fototrappole della LIPU hanno avvistato un raro gatto selvatico, fantastico, e anche dei lupi che giocavano sotto la pioggia e addirittura una cicogna nera. Questo parco si tratta di un luogo prezioso sia per gli animali che per le persone. Si tratta di un risultato importante che arriva a più di 30 anni dall'istituzione della prima oasi naturalistica in Molise. È il simbolo di come si possa gestire e vivere le oasi e le riserve con entusiasmo, esperienza e grande amore per la natura. Ed è esattamente quello che vogliamo trasmettere. www.lipu.it. Io sono Davide Cavalieri, vi lascio la musica di Radio Bau. A fra poco!

0: La giornata mondiale degli oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno nel giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Questa giornata costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni persona e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future. 8 giugno, giornata mondiale degli oceani.
1: Astrobao. Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobao di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, Radio Bain Company. Il buongiorno di Radio Bain Company ve lo porta Federica Bertoni.
2: E si sente perché stiamo già ridendo in apertura. E il buon Davide fortuna. Cavalieri, siamo qua insieme a voi per gioire insieme di tante belle notizie con della buona musica e parliamo un po' di tutto riguardanti i nostri amici a quattro zampe e non soltanto. Per esempio, nulla, lo sai che io sto per dare l'addio a Milano, a te, a tutti quanti, perché me ne vado.
1: Proprio adesso raggiungo, che ho trovato una che mi sopporta.
2: Raggiungo Willem.
1: Willem?
2: Sì, raggiungo Willem Dafoe che mi aspetta ecca. Perché sei invidioso, di la verità.
1: Ma molto.
2: Lo sai perché? Almeno guarda, io comunque lo contatterò, sappi che io lo contatterò perché ha trovato un modo unico per vivere lontano dai riflettori, ovvero una fattoria vicino Roma dedicata al benessere degli animali. L'attore si prende cura di alpaca, capre, pecore, galline, tacchini, non per hobby ma per autentico senso di compagnia e responsabilità. Cioè, ti rendi, quello è il mio posto.
1: Io sono qua che sto ridendo.
2: Ma è sposato, vero? Lui purtroppo, mi pare.
1: Temo proprio di sì per te. No, ero qua che ridevo perché sto pensando a lui e a Wilm che pettina gli alpaca al mattino.
2: Che poi l'ho visto, c'è anche Mark.
1: L'hai visto?
2: C'è Mark Ruffalo anche.
1: È andato a trovarlo. Secondo me
2: che
1: dice
2: postaccio,
1: un giro.
2: Che postaccio, guarda, che postaccio.
1: Secondo me dice un giro, lasciamo stare. Secondo me c'è
2: quindi,
1: un giro.
2: Ecco, sappi che io adesso punto a questo. Andrò là.
1: Andrai là, vorrai farti adottare tipo alpaca o portatrice di gatti?
2: No, voglio fare un programma tutte le mattine per Radio Bao con Willem. Io, Willem e Mark.
1: Ve la vedo questa cosa. Io me la vedo, loro che pettinano gli alpaca e la Bertoni.
2: Comunque,
1: che
2: quanto è bella questa cosa, certo. Che chi ha la possibilità, innanzitutto, questa è dimostrazione del fatto che chi ha avuto a che fare tanto con gli esseri umani durante tutta la sua vita ha questa necessità, come ce l'ho anche io fortissima, di evadere
1: di
2: un po' da questa umanità che non si può definire più tanto tale, più passa il tempo. E vedi, si impegnano per dare una mano alla parte più sensibile di questo mondo, la più debole, mi piace
1: sono
2: tanto
1: molti
2: questa
1: gli attori,
2: cosa.
1: Sono molti gli attori di Hollywood che ha raggiunto una certa età, si aprono un piccolo angolo di paradiso. Mi viene in mente Kevin Bacon, mi viene in mente un altro che abbiamo dato recentemente la notizia, ma soprattutto sono attori, quindi mi viene anche un piccolo dubbio che fare l'attore non sia questa roba fighissima che noi vediamo, ma sia una roba tipo fare il militare per tutta la vita, che sei comandato, sei stressato, devi ingrassare, devi dimagrire.
2: Beh, a quei livelli è veramente, ci vuole veramente una disciplina, una determinazione incredibile. Poi fare l'attore e recitare dietro una telecamera in uno studio cinematografico non è poi tutto il resto, però nel nostro lavoro tu lo sai che tutto il resto purtroppo inficia il buono del nostro lavoro, il fatto di dover sempre incontrare gente, di dover sempre sorridere forzatamente, il fatto di dover sempre avere a che fare con domande, presenza, quindi secondo me a un certo punto uno scoppia. Te lo dico perché io non sono Willem Dafoe, però se avete una casa, un casolare, zona Veneto bassa, che non vi serve più, fatemelo sapere.
1: Secondo me ne troviamo di volontari. Vai. Ne troviamo di volontari.
2: Ma possiamo fare una roba che alla radio dico, cerco un contadino.
1: Sì.
2: Un po' prestante, che abbia una fattoria con gli animali. Io prendo e vado.
1: Va bene, non è la neuro, non è la corsia numero 4 dell'ospedale psichiatrico, questa è Radio Bain Company, restate con noi.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bain Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back su Radio Bam & Company, Music and Pets, il momento allegro che ci porta in giro per i social e ci racconta delle notizie più allegre e più simpatiche di tutto il mondo. E vi porto in una piccola città costiera della Grecia, dove un cuoco locale ha iniziato a trasformare gli avanzi del suo ristorante in qualche cosa di importante. Dice che cosa stava facendo, il polpettone per il giorno dopo? Forse. Invece di buttare il cibo inutilizzato a fine della giornata, cosa che di legge, cosa che di norma dovrebbe essere stata fatta, ha cominciato a cucinare grandi pentole di pasti semplici e nutrienti, specificatamente per i cani randagi che vagano per le strade vicino. Eh sì, questa è la maniera più utile per non sprecare gli avanzi, perché gli avanzi vanno buttati e non si possono riutilizzare il giorno dopo, ma possiamo farne un impiego concreto. Ed è così che ogni sera, mentre il sole tramonta sulle case di pietra bianche e sulle strette vie del villaggio, i cani si radunano fuori dal suo locale mentre lui prepara il loro pasto. Questa tradizione sarebbe iniziata intorno al 2023, quando lo chef notò che moltissimi randagi giravano in giro per la sua zona in cerca di avanzi, ed invece di ignorare il problema ha pensato bene di aiutare nel modo che conosceva meglio, che sapeva fare meglio: cucinando. Questa storia sembra un film bellissimo. Usando ingredienti sicuri, quelli della sua cucina, più sicuri di quelli, e ancora oggi prepara tutti i giorni il cibo per i cani, trasformando quello che sarebbe stato uno spreco, come vi dicevo prima, in una fonte di nutrimento e offrendo agli animali un momento di cura nel mezzo delle loro vite già così difficili in quanto randagi. Ed eccomi che, se anche Music and Pets è il momento più allegro della giornata di Radio Bao, a me mi si è stretto un attimino il cuore. Pensare che cosa vuol dire nutrire i randagi è un gesto di grandissimo amore nei confronti di chi veramente non ha nulla. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company. Vi lascio con la più bella musica di Music and Pets, da ascoltare a tutto volume e a cuore aperto.

Ben ritrovati su Radio Bay & Company, oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino è un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bay & Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra poco!

0: Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la 50esima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Pajtim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainaud. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato verso il Kosovo e i suoi demoni per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cédric Sapin Defour, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irrepetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una 60ina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

è da sempre una grande sostenitrice dell'adozione di cani da rifugi, incoraggiando spesso i suoi fans a fare lo stesso. Ha due cani pitbull, Shark, adottato durante il lockdown, e Miss Moody, ed entrambi sono stati adottati tramite l'organizzazione Angel City Pitbulls. Shark è il suo compagno praticamente sempre, presente in molte attività e si sente persino in sottofondo in alcune delle sue canzoni. E questo non può che confermare il suo valore come persona che ci piace, perché insomma Billie Eilish ci piace davvero molto. Adesso qui su Radio Bau con Bad Guy.

Questa è Radio Bau and Company, sempre con te, come il tuo migliore amico. You don't have to be beautiful.

Ben ritrovati su Radio Band Company, vi porto in Egitto. Sulla riva occidentale del Nilo, a 4 km da Kena, 615 dal Cairo e 60 da Luxor, sorge uno dei più spettacolari e meglio conservati templi d'Egitto. Le sue mura portano le tracce di diverse epoche, dal Medio Regno al periodo tolemaico-romano. Un tempio sacro, custode per secoli dell'antica sapienza egizia e sede del celebre zodiaco di Dendera, un basso rilievo in cui si intrecciano figure umane e animali in un cielo notturno. Secondo gli egittologi rappresenterebbe una mappa dell'arcata celeste, oggi custodita al Louvre dopo essere stata trasportata in Francia nel 1821. Il tempio è dedicato ad Hathor, dea dell'amore, della bellezza, della maternità, della musica e persino delle miniere. Tra i suoi antichi misteri custodisce anche un ospite speciale a quattro zampe. E sì, si tratta di Cece, una gatta guardiana silenziosa che osserva ogni angolo del tempio con sguardo critico e portamento regale, come ogni gatto che si rispetti del resto. Beh, una bizzarra coincidenza se pensiamo alla venerazione che gli antichi egizi avevano per i gatti. Cece è senza dubbio la sovrana indiscussa di questo tempio. C'è chi si azzarda addirittura a pensare che sia la reincarnazione di un'antica dea egizia, oppure è semplicemente una gattina. Ma una cosa è certa, il tempio di Dendera non sarebbe lo stesso senza la sua affascinante presenza. Amen.

0: La giornata mondiale degli oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno nel giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Questa giornata costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni persona e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future. 8 giugno, giornata mondiale degli oceani.
1: Astro Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente. Quale sarà il segno zodiacale più fortunato di giugno? Ma naturalmente voi, gemelli. Animali gemelli, in giugno uguale brio e allegria, ovviamente per il vostro compleanno. Con Urano e Mercurio nel segno, a risvegliare sensi e intelletto, l'affetto aprirà le porte del cuore grazie a Venere innamorata in Leone, pronti a batticuori, per gite e sperimentazioni di condivisione sociale ed educazione in team. Il colore del mese sarà il giallo, il sole, l'estate, la felicità, il cambiamento, sinonimo di ottimismo e giovinezza, luminoso ed evocativo, per un carattere aperto, rilassato e potente. Buon compleanno, vivaci pet gemelli, eterna fanciullezza. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, ben ritrovati, Radio Bao & Company, il mattino di Radio Bao, in compagnia di Federica Bertoni.
2: E Davide Cavalieri, I Love Animals con voi per raccontarvi un sacco di cose. Oggi ce n'è una speciale. A dirti la verità, è speciale non per tutti, perché qualcuno in realtà dice, oh, per carità, non mi succeda mai. A cosa
1: è
2: mi
1: vero,
2: riferisco?
1: A vincere il Toto Calcio.
2: Sì, no. Toto Gol, turista per sempre, quello. Grazie a Vinci, turista per sempre.
1: Vabbè, vedi come si vede che io non so cosa sia, no?
2: Allora, parliamo di leccate dei nostri cani, di leccate degli animali.
1: Ovvero i famosi bacini.
2: Esatto,
1: quando chiami bacino. Il tuo cane, gli dice amore di papà, vieni qua, dammi un bacino papà, e lui si avvicina.
2: Ed è una doccia. Allora, ci sono tutte queste persone che costantemente dicono: ma non sapete i batteri, i microbi che voi vi assumete facendo questa cosa? E i cani prima si leccano il deretano e poi leccano il deretano degli altri e poi vengono a leccare la vostra bocca. Insomma, questi discorsi ne sento di continuo. Io devo dire, mi faccio leccare in bocca da cani da una vita e sono ancora in perfetta salute.
1: Lei mi è promiscua, Bertoni.
2: Sì, sono promiscua. lo confesso, ma cani anche che trovi in canile, che sono sconosciuti, è un senso proprio di... È per conoscerti, il cane lo fa per conoscerti, per sentire anche quello che tu trasmetti, insomma, sudore, umore, un sacco di cose.
1: È vero, il cane quando ci lecca cerca di capire come stiamo, è proprio un senso di appartenenza, e se ti sta leccando in una determinata maniera, proprio, diciamolo proprio senza paura, che di vogliosa, che tu gli piaci, che ti berlicca tutto, come si suol dire, è perché vuole proprio dirti, cavolo, tu sei il mio umano preferito, tu sei la mia meglio amica, ti dice.
2: E io mi sento una grande privilegiata quando lo
1: credo,
2: fanno,
1: cavolo,
2: i cani, lo sai,
1: assolutamente vero.
2: È una cosa che ahimè i gatti fanno molto raramente, non è nel modo di essere del gatto, noi che siamo gattari con gatti in casa, però è vero che tutte le volte che andiamo a trovare qualche cane in rifugio, in canile, hanno comunque questo atteggiamento, non tutti ovviamente, però qualcuno ha questo atteggiamento molto affettuoso, veramente di avvicinamento, in questo un modo per loro, per leggerci, ecco, diciamo così.
1: Ti devo dire che Gala ultimamente,
2: sì,
1: al mattino due berliccatine alla mano me le dà, la faccia sarà difficile. Probabilmente sarà quando entrò in pensione. Sulla mano siamo arrivati al punto, proprio quelle due, proprio sai, quelle striminzite che senti la linguetta ruvida che fa.
2: Comunque, dal mio punto di vista, fatevi leccare assolutamente dai cani. E se vi fate un problema per i batteri, mia nonna diceva sempre: si fa difese immunitarie.
1: È vero. Dai. Quando i bambini mangiavano la terra, si fa le difese immunitarie. E siamo arrivati fino adesso. Radio Bao & Company, I Love Animal, prosegue questa mattinata.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bao & Company.

da Music and Pets con Davide Cavalieri. Music and Pets su Radio Bang Company. Il governo del Canada ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini. Il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento e con questa decisione finalmente si dice fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici di questo paese. La normativa proibisce la cattura e la riproduzione forzata di questi animali. In natura i delfini, pensate, percorrono 64 km ogni giorno. Le vasche di cemento causano stress e riducono la vita di questi magnifici esemplari. La nuova legge permetterà eccezioni solamente per gli esemplari salvati, ovvero i famosi rescue. Questa scelta etica spinge altre nazioni a rivedere l'uso di animali negli zoo marini. Il benessere animale diventa finalmente una priorità politica globale, nonostante l'opinione di Donald Trump. Il futuro degli oceani risiede nella libertà delle specie marine. Il Canada traccia una rotta chiara verso il rispetto totale della natura selvaggia. Come dico spesso, speriamo che tutto questo sia contagioso, che arrivi in Italia, che si espanda in tutto il mondo. Più animali liberi e meno coercizione. Questa è sempre Radio Bang Company. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets qui su Radio Bang Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Rieccoci, sono Giovanni and Company, ben ritrovati. In un angolo di Sperlonga, poco vicino a Latina, la natura ha creato un esperimento botanico unico al mondo. Immaginate di passeggiare in un luogo dove piante tropicali crescono rigogliosamente accanto a quelle tipicamente europee, come se i continenti si fossero dati appuntamento in questo piccolo paradiso italiano. Questo straordinario fenomeno è possibile grazie a un microclima mediterraneo particolare che trasforma Sperlonga in una vera e propria oasi di biodiversità. Le condizioni climatiche speciali creano un ambiente dove la geografia botanica viene riscritta. Palme che crescono accanto a pini mediterranei, specie africane che convivono con flora europea in perfetta armonia. La natura qui ha scelto di ignorare i confini geografici, dando vita a combinazioni di piante che normalmente richiederebbero viaggi intercontinentali per essere ammirate insieme. Questa rarità naturale rappresenta non solo una curiosità per appassionati, ma anche un laboratorio naturale per comprendere l'adattabilità delle piante. Insomma, un piccolo miracolo naturale che dimostra quanto sia sorprendente il nostro pianeta e quanto sia bella la nostra Italia. Mentre state preparando valigie, guinzaglio e libretto per il vostro cane per visitare Sperlonga, io vi lascio con la più bella musica di Radio Pine Company. Restate con noi.

Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day.

0: La giornata mondiale degli oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno nel giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Questa giornata costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni persona e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future. 8 giugno, giornata mondiale degli oceani. Radio Bain Company ti porta a Rimini per la Scivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, cani, nonni, gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua tutti assieme.
0: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Scivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
1: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano. Parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti, per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
0: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
1: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse diciamo branche, le due grosse classi è: gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale? Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulato da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
0: Allergie che vengono studiate, non lo so, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale? Tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
1: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie fungine, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario in dubbio.
2: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

Tiziano Ferro ha un grande amore per i cani, adottando spesso cani anziani dai canili. Ricordiamoci del Doberman Jake, e prima ancora c'è stato Bo. Più recentemente un altro cane di nome Johnny o Gianni è stato adottato da un altro canile, questo per dare una nuova possibilità agli animali in difficoltà. Questo gesto, che Tiziano ha più volte sottolineato essere una grande fonte di gioia e arricchimento. Elisabetta Canalis, fra le cose, ci ha raccontato che per il suo ultimo compleanno Tiziano ha chiesto solo donazioni per il rifugio del suo paese. Tiziano Ferro, con La differenza fra me e te, adesso qui su Radio Man Company.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto bene.

0: CIVAC 2026 a Rimini. Siamo in compagnia di Emi Nava, responsabile della comunicazione veterinaria specialistica. Ciao Emi, ben trovata.
1: Ciao Davide, ben trovato, come stai?
0: Emi, siamo qua, ci siamo fatti un giro. Che cosa ti ha colpito di più oggi, a parte, come posso dire, questo grande spiegamento di scienza a favore degli animali?
1: Allora, tu sai che io sono un amante degli animali a 360 gradi, ovviamente cani, bulldog, forever. Sono molto attratta da questo mondo, non solo per quello che è ovviamente tutto il contorno, ma anche per il fatto di lavorarci all'interno, quindi dove tu hai modo non solo di vedere quella che è la nostra idea del veterinario e della veterinaria, ma chi sono veramente i veterinari. Perché in questo caso ti parlo da proprietaria, siamo sempre abituati a tra virgolette pretendere dai veterinari una diagnosi e che risolvano tutti i problemi per i nostri animali, ma a volte ci dimentichiamo che sono anche delle persone che hanno a che fare con degli animali che non parlano, ma con proprietari che spesso parlano anche troppo, e quindi comunque non è così facile ovviamente cercare di avere il connubio perfetto tra il proprietario e il suo animale per il benessere di tutti quanti, anche e soprattutto del veterinario, perché io penso che chi deve curare i nostri animali debba star bene in primis lui, quindi fondamentale il benessere anche dei veterinari. Quindi forse quello che vedo qua è che a volte ci dimentichiamo che dietro a tutta questa grande macchina ci sono veramente degli uomini che comunque la mattina si alzano e vanno a fare fatica, cioè non che si mettano l'elmetto con la luce per andare a scavare una galleria, insomma, tipo minatore, però è un lavoro veramente molto molto duro, perché hai a che fare tutti i giorni comunque con animali che soffrono, di cui devi interpretare comunque le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.
0: A proposito di macchine, abbiamo visto un sacco di macchinari, di tecnologia. C'è qualcosa che ti ha stupito?
1: Non lo so. Allora, fortunatamente io, lavorando sulla parte della specialistica, tutti i giorni, insomma, entro in realtà dove davvero dici wow, ma neanche negli ospedali degli umani ci sono queste cose. Quindi tante volte anche quelli che spesso si dice i costi sono esosi eccetera, i proprietari purtroppo il backstage non lo vedono, ma nel backstage veramente ci sono macchinari che hanno anche dei prezzi qua, poi ovviamente li vendono anche, quindi senti anche dei prezzi che dici wow, cioè ci sono cose che costano anche milioni di euro. Quindi i nostri animali oggi vengono comunque curati con davvero, credo, il top di gamma di tutto quello che c'è sul mercato anche da questo punto di vista tecnologico.
0: Quindi qua a Civac oggi abbiamo visto qualcosa che aiuta il benessere dei nostri animali, ma come ci hai detto tu, aiuta anche la stabilità psicologica dei veterinari.
1: Nel senso, allora, aiuta sicuramente il veterinario ad essere ancora più bravo su quelle che sono le specialistiche. Devi pensare che sono comunque persone che studiano tantissimi anni, che continuano comunque a studiare, perché la medicina veterinaria non è una scienza fissa, è in evoluzione, perché ovviamente si scoprono continuamente nuove tecniche, nuove tecnologie, appunto anche con i vari macchinari che ci fanno fare degli step sempre in avanti. E quindi penso sinceramente che non so se c'è tutto questo benessere del veterinario, ma sicuramente c'è tutto perché il veterinario possa fare il suo lavoro davvero con tutti i santi crismi.
0: Da Rimini Civac 2026, Davide Cavalieri, io continuo a fare quattro passi e incontriamo altre persone. And we go.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you.

0: Radio Wow ti porta a Shivag 2026, siamo a Rimini, al Palazzo dei Congressi, in compagnia del dottor Paolo Favole, medico veterinario, che è la persona che poi mi ha invitato qui oggi a scoprire che cosa vuol dire entrare nell'ambito della veterinaria, cosa c'è dietro, tutte le cose che noi non sappiamo, semplicemente quando portiamo il gatto, come me in questo caso, dal veterinario. Ciao Paolo.
1: Ciao Davide. Buongiorno a tutti.
0: Senti, prima mi hai fatto vedere il programma e mi hai detto: vedi, guarda, racconta anche a chi ci sta ascoltando che cosa dovevo guardare.
1: Allora, prima di tutto ti devo ringraziare tantissimo, perché per me è importante la tua presenza oggi, perché è un momento di crescita della veterinaria, dei veterinari, ed è un momento anche difficile, perché stiamo andando verso sfide importanti. Stiamo cercando di aiutare gli animali, le persone, e c'è un momento un po' così di crisi, e io ho bisogno che tu veda cos'è la vera veterinaria, perché secondo me tu puoi raccontarci, e raccontare una voce che guarda, che osserva e vede cosa siamo. E perché i veterinari sono mossi da tanta passione per questo lavoro, e avevo bisogno che oggi tu vedessi veramente chi siamo. Siamo persone che ci tengono al nostro lavoro, che impegnano tanto nella loro vita, nello studio e nella crescita. Essere veterinario oggi vuol dire tante cose, vuol dire essere un piccolo ambulatorio da solo dove devi affrontare il mondo, vuol dire essere dentro una struttura molto più grande come può essere una clinica, come essere un ospedale, vuol dire essere specialista, vuol dire non essere specialista, vuol dire però essere mosso da una passione per aiutare animali in primis, e quindi tutti siamo innamorati degli animali, ma non sembra, ma siamo innamorati anche delle persone che detengono gli animali. Noi li chiamiamo proprietari, pet parents, quello che vuoi. È ovvio che alcuni sono genitori di questi piccoli topini, e io avevo bisogno che tu vedessi che la realtà, il mondo veterinario è fatto di tante cose, è fatto di una specializzazione, di un impegno grosso. Abbiamo la cardiologia, abbiamo l'oncologia, la dermatologia, la neurologia, cose che in passato non si potevano capire, che un animale non ci crede neanche che noi abbiamo queste strutture. Quando io parlo che noi abbiamo costruito una clinica solo neurologica dove facciamo risonanze magnetiche, TAC, interventi cerebrali, quindi al cranio o alla colonna vertebrale dei cani, tanta gente non mi crede, e quindi avevo bisogno oggi che tu venissi per vedere con mano una persona che nel mondo pet da tanti anni cosa c'è al di là di questa, diciamo, barriera, perché in realtà la barriera non ci deve essere, perché si lavora per il benessere di tutti. Ecco, io vedo il benessere, forse ho una visione un po' anche, come dire, romantica del veterinario, però se il cane sta bene la persona, quindi la nostra funzione non è poco, eh.
0: Quindi tu sei un po' il vecchio veterinario che andava a curare il cavallo di un noto amaro, e poi alla fine non è poi così semplice, non è che arrivi lì il cavallo si alza sempre.
1: Certo, quella pubblicità che poi dalla categoria era stata molto attaccata ai tempi, perché noi abbiamo questo, ce lo ricordiamo, i giovani no, era stata molto attaccata perché dava solo questa visione romantica. In realtà la veterinaria è tutto questo, da quello a oggi dove siamo nei mega ospedali, mega specialisti, e come dicevo prima, interventi al cervello. Quindi sì, sono romantico, ma sono anche moderno, e a me piace guardare al futuro, e ho bisogno oggi che la veterinaria, il veterinario sia riconosciuto per quello che è, un professionista serio, un professionista che ci tiene. Poi, come in tutte le professioni, in tutto il mondo, c'è qualcosa che va bene e qualcosa che va meno bene. Ma quindi grazie che sei venuto, per me era molto importante che tu
0: fossi. Grazie a te di avermi invitato. A me preme quindi che con te spieghiamo un piccolo particolare, poi continuiamo a farci un giro e guardiamo altre cose. Quando andiamo dal veterinario, un po' come andare dal medico di base, delle volte il veterinario deve essere anche tanto bravo quanto umile da dire: questa cosa io non la posso fare, ti devi rivolgere ad uno specialista, giusto?
1: Assolutamente, ma avviene questo quotidianamente. Come dicevo prima, c'è il piccolo ambulatorio che lavora da solo, che lavora con tre o quattro colleghi, che riescono ad arrivare fino a un certo punto e poi sanno che devono demandare, e c'è un lavoro che noi definiamo di referenza, dove il veterinario invia a cliniche specialistiche o a specialisti di varia natura. Quindi quello che avviene oggi, cioè quello che avviene nell'umana, avviene anche in veterinaria, e quindi dovete scoprirci.
2: Questo è il messaggio.
0: Il messaggio è quello che non sempre andando dal veterinario uscirete col vostro animale guarito in un quarto d'ora. Delle volte ci va un po' più di tempo e dovreste avere anche un po' più di rispetto di quello che vi viene detto. Ve lo dico io che quando ho avuto i miei animali malati forse non ne ho avuto troppo e ho dovuto comunque aspettare i tempi. Bisogna aspettare, Paolo.
1: Bisogna aspettare, lì bisogna aspettare. Oggi la società vuol tutto. Noi siamo sempre stati, anche colpa nostra, di dar tutto subito. Faccio un esempio. Se uno va a fare una risonanza magnetica, ci sono 3-4 giorni, un TAC, qualsiasi esame per l'attesa del referto. Noi, quando il proprietario va via, c'ha già il referto in mano. Questo, positivissimo, fantastico, siamo meglio della sanità pubblica e privata umana, però crea tempistiche strette, tensioni, problemi. Anche noi abbiamo avuto le nostre colpe in questa direzione. Dovremmo avere tutti un attimo di pazienza per capire che il lavoro di qualità richiede tempo. Tutti e due dobbiamo capirlo, sia noi che dall'altra parte.
0: Dobbiamo capirlo un po' tutti, come quando prendiamo un cane o un gatto e ci aspettiamo che questo ci ami fino dal primo momento. E funziona un pochettino così, bisogna sapere aspettare. Paolo, grazie, andiamo a finire il nostro giro.
1: Davide, grazie mille, è veramente importante la tua presenza.
0: Continuiamo da Shivak 2026, Rimini, vado a bere un caffè e ritorno.

in attività sin dai primi anni 70, si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione, adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione. Vegana e schierata per i diritti animali. Mitica Donatella Rettore brilla qui su Radio Bau & Company.

0: Radio Bau ti porta a Rimini per Shivak 2026. Siamo in compagnia di Paola Piccinelli, non solo figlia di un veterinario, ma responsabile risorse umane di una catena di cliniche veterinarie. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao Davide, è un piacere, ciao a tutti.
0: Allora, figlia di veterinario è una grossa responsabilità, ti sei portata avanti tutta la vita la figura di tuo padre che ti spingeva a avere un occhio diverso nei confronti degli animali.
1: Beh, sicuramente le fotografie da piccola sono emblematiche perché io sono circondata da cani, gatti, poi ho avuto il mio primo, siccome vedevamo sempre insieme i film di John Way, io ho 2 anni e mezzo, sono di Cremonese e quindi abbiamo Santa Lucia. Io a Santa Lucia gli dicevo sempre il cavallo, e mi è arrivato questo asino bellissimo che si chiamava Stella. Ho fatto anche, sai, nelle fiere che abbiamo nei paesi così delle gare, ma l'amore per gli animali è qualcosa che secondo me è imprescindibile dall'essere umano, perché leghi e c'è un legame addirittura che ti aiuta a superare tante situazioni che possono anche avvenire nella vita, perché gli animali sono generosi e quindi ti danno molto più di quello che tu dai a loro.
0: Ecco, io avrei già finito l'intervista qua per dire con questa affermazione. Hai fatto un giro questa mattina, nonostante il traffico, sì, sei riuscita, sì, ad arrivare. È una sorpresa, un incontro, un convegno, una fiera di questo genere, o è qualche cosa che ti aspettavi?
1: No, sorpresa sicuramente per anche l'ambiente. La cosa che mi ha colpito subito è stata la luminosità, ma soprattutto la rete tra veterinari, perché si conoscono, ma è un conoscersi diverso, non è come negli ambienti manageriali che tu ti saluti, dai la mano, si abbracciavano, pacche sulle spalle, poi tantissime donne. Sono contenta anche di lavorare in questo settore perché sempre più un settore al femminile è un settore che porta comunque una visione anche diversa, l'approccio non solo con i clienti proprietari ma proprio anche con l'equipe. Parlo anche dell'equipe perché secondo me la figura del veterinario è una figura di team, è una figura ormai sempre più in cui i tecnici veterinari, ma dalle persone che fanno reception, c'è tutto comunque un gruppo che, come si dice sempre, crea anche il benessere, perché se il veterinario fa il suo lavoro, insomma, è importante in un'organizzazione che ci siano dei ruoli chiari, delle priorità e soprattutto ci sia un'amalgama, no, quello che si chiama un po' lo spirito, l'attaccamento, lo spirito della maglia, che sia la stessa finalità con ruoli diversi. Quindi anche il tecnico veterinario piuttosto che persone che aiutano l'organizzazione, receptionist, piuttosto non so, altre persone che ruotano intorno al mondo degli ospedali e cliniche veterinarie, sono tutti importanti. Quindi l'organizzazione è un'organizzazione di team e il veterinario sempre più shifta in un ruolo, anche se volete, di team leader, di crescita anche per quanto riguarda l'aspetto del tecnico, di competenze veterinarie, perché tanti anche nelle nostre aziende le vedi sono delle veterinarie mancate o dei veterinari mancati. Quindi mi ha colpito anche questo, diciamo, questo spirito quasi cameratesco che non vedi in certi altri ambienti manageriali, proprio di darsi pacche, di abbracciarsi, baci, cosa che non vedi da altre parti.
0: Chissà, perché forse delle volte si è lavorato insieme per salvare qualche vita e questo rimane.
1: È diverso proprio. Capisci che il medico veterinario, come anche ho detto le altre figure che secondo me sono importanti, arrivi a fare un'esperienza che diciamo tutti che è molto dura, perché a volte stai in piedi, ci sono nostri veterinari che dormono magari su una branda, i pronto soccorsi, terapia intensiva o medicina d'urgenza in generale dei pronto soccorsi, comunque c'è anche, devi avere anche un physique du rôle così. Però credo che in quei momenti lì, che sono momenti tra virgolette anche di stress positivo, leghi. Cioè c'è come un'energia che tu cerchi di trasmettere alle persone e poi sono, io vedo tante persone innamorate di chi esci dall'università, magari come i nostri medici ti occupi di animali di compagnia, no? Poi ci occupiamo anche di esotici, di altro, non solamente diciamo cane, gatto, c'è tutto anche lì una passione che tanti clienti, tanti proprietari hanno anche per altri animali. Però la cosa importante è che cresci in questo mondo con un senior, con qualcuno che comunque, pur che è arrivato, prende i giovani veterinari, le giovani veterinarie, e ti instrada in un mestiere che è un mestiere comunque molto molto del fare, del gestire il caso, del parlare anche di quello che può essere stato il caso del momento, ma qual è il decorso dopo l'operazione, ed è tutto diverso, perché sempre più vai a personalizzare la cura.
0: Una passione che sei legata a delle persone che hanno la stessa passione come te, e in questo caso non stiamo parlando di calcio, ma di salvare le vite dei nostri animali di casa. Grazie Paola.
1: Un bacio posso dartelo?
0: Certo.
1: Grazie.
0: E io continuo a fare due passi qua a Shiva 2026.

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì, come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Ban Company.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli, per l'intuito più sbarazzino che è in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere serendipiti in Cancro, in giugno allieteranno le giornate degli animali Toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi di intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni, né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day. E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao Davide.
2: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
3: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
4: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Banco.

Ben ritrovati amici Radio Mind Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone, resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Mind Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felici lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento pure semplice, ma crea proprio un metodo Puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane, innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per Signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce la ricetta di uova in padella super buone, e Messia, un'anziana signora che cucina sempre carne al forno. A tutti, in cambio, Signor Gatto regala la grazia dei piccoli gesti e allevia la loro solitudine. Con la sua presenza insegna che nulla è perduto se lungo la via si incontra un gatto che alleggerisce tutte le vite che incrocia con la sua. Le storie di Signor Gatto sono universali, parlano di tutti noi e di chiunque condivide la propria vita con un felino. Grazie al passaparola, questo romanzo ha conquistato le classifiche internazionali. Emozionante. Il terzo è Coinquilini bestiali, edito da Aboca Edizioni, scritto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Perché in casa non siamo mai davvero soli. I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città e si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura!

Ben ritrovati amici Radio Van Company. La sua carriera inizia nel 2008 con il musical di Broadway 13, confermando poi il suo successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious nella stagione 2010-2013 e il suo spin-off Sam and Cat 2013-2014. Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Your Truly nell'estate del 2013. Il disco sale in vetta alla Billboard 200, permettendole di raggiungere per la prima volta la top 10 della Billboard Hot 100 con il suo singolo The Way, lanciandola nello scenario dell'industria musicale internazionale. È vegana e vive con 10 cani raccolti in varie parti del mondo, fra cui il mitico Toulouse, un meticcio beagle chihuahua, adottato nel 2013 con cui ha posato sulla copertina di Vogue immortalata da Anne Leibovitz. Ma è Coco, un mix tra un bassotto e un pastore tedesco che appare nel video musicale di Position. Adesso qui su Radio Van Company con Ariana Grande, se non l'avete ancora capito.

0: & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro, a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete, a mettere sotto sopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone. Con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro, sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani.
2: E rieccoci, Radio Bau & Company, I love
1: Giulio
2: animals, noi amiamo
1: gli
2: tutti
1: acquario,
2: gli animali, ma proprio tutti.
1: E
2: abbiamo, anche le persone che amano gli animali. C'è questa notizia social che sta facendo, che sta continuando ad andare avanti, perché da prima di Natale, a Natale l'avevo capita, praticamente quando è uscito il film Dracula è venuta fuori questa storia che nella colonna sonora avevano messo un pezzo
1: il
2: di legno. Ok, va bene.
1: Sarà come
2: a Natale,
3: mitica cantante,
2: a Natale di nuovo, perché comunque a Natale vengono fuori tutte le canzoni di Natale di Enya.
3: Siamo,
2: siamo arrivati a maggio del 2026 e continuiamo a parlare di Enya, che alla sua
1: pesci.
2: Età più o meno dovrebbe avere la mia
1: per gli animali pesci, con
2: vive
1: Venere,
2: con una quarantina di gatti nel suo castello in Scozia, si fa gli affari suoi, a casa sua non va nessuno, non è sposata, non ha figli ed è la donna più felice
3: del mondo. Ma caspita, cioè io ti
2: invito
3: al cibo, vengo io a vivere con te, cioè quella è la mia vita,
1: il colore
3: sono io,
1: Enya
3: sono io,
2: quindi tu è milanese. E questa notizia con chi ogni tanto apro i social e c'è di nuovo Enya, che ha 64 anni, vive con 40 gatti nel castello di... Ma qual è il problema delle persone che non accetta che una persona sia famosa, che faccia il suo lavoro, canta?
3: Una cosa di esaltazione.
2: Sembra che la vogliano prendere un po' per il sedere.
3: Vive circondata dai gatti che ti danno un'energia con la loro magia incredibile. In un castello, in mezzo al verde...
4: costituisce l'occasione per riflettere sui benefici.
3: Io credo che sia l'invidia che parla, sai.
2: Io credo che dovremmo imparare
3: brucia un po', prude un po', brucia, ecco.
2: Credo che dovremmo imparare a fare miau 40-42
4: 40-42
2: gatti penso la differenza.
3: Comunque,
4: giugno,
3: ragazzi, iniziate pure a prendere in giro anche a me e criticare me, perché io finirò uguale, non in un castello, ma in un bel rudere ristrutturato.
2: Se no finirai peggio di molto meglio di Enya.
3: Anche qualche capretta. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: questa è sempre Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, delle volte hanno due piedi e dicono un sacco di cazzate sui social per portare via i soldi alle persone. Sono in compagnia di Federica Bertoni,
1: che sospira già, è il nostro buon Davide Cavalieri,
0: perché abbiamo un attimino da parlare di questa faccenda di chi chiede soldi sui social per fare qualunque cosa col pretesto di aiutare gli animali, e dire che invece ci sono delle persone che li aiutano e praticamente si privano di qualunque cosa pur di aiutarli.
1: Qua il discorso è abbastanza complesso, perché da una parte ovviamente c'è totalmente il disprezzo per chi usa gli animali e le condizioni degli animali per raccogliere denaro, che poi non usa soltanto per fare del bene agli animali, ma usa per se stesso e per i propri scopi personali privati. Questa è una cosa che non è sostenibile e non deve esistere, che però succede sempre più spesso. Questo perché? Perché ci sono un sacco di persone di buon cuore, persone anche che magari non hanno tutta questa preparazione su chi è la persona che gli chiede il soldo, quindi vanno in buona fede.
0: Questo purtroppo è vero.
1: Vanno in buona fede, donano, donano, donano.

0: Hanno spesso anche senza verificare effettivamente dove vanno quei soldi o se c'è un giustificativo precedente. Ricordatevi che quando donate dovete almeno sapere dove caspita andranno i vostri soldi, quindi dovete vedere una non so, un preventivo fatto da un veterinario, un preventivo di un'altra cosa. Non donare a prescindere, perché purtroppo anche il più pulito ha la rogna, si dice.
1: Ahimè, purtroppo è vero.
0: Ecco.
1: Io francamente difficilmente regalo soldi. Molti anni fa, vabbè, lo dico, quando sono mancati i miei genitori, mi hanno lasciato dei soldini, ho fatto una donazione, a mio avviso, di un certo genere, di una persona di cui mi fido ciecamente, gli potrei tranquillamente lasciare le chiavi di casa. Quando è arrivato il bonifico mi ha risposto con un messaggino in lacrime ed è stata molto carina, vabbè, sì, è una signora. E da lì in poi ho imparato che se devo fare un pensiero vado sulla wishlist e mando la roba di Amazon. E io sono stato anche uno di quelli che ha mandato qualche cosa alla persona di cui stiamo parlando. Naturalmente non mi è neanche arrivato un messaggio grazie tramite il canale ufficiale. Me ne sono avuta male? No, però ho pensato che ci fosse qualche cosa di strano e poi col tempo avevamo ragione.
0: Ma allora guarda, per quanto riguarda quella questione, la chiameremo CS e così. Per quanto riguarda quella questione, devo dirti che c'è stato secondo me anche un grande cambio negli anni, perché io all'inizio ho iniziato a seguire quella realtà perché effettivamente è una realtà che vedevo che faceva,
1: vero,
0: faceva tante cose, salvava degli animali da condizioni veramente disperate. Io anche ho fatto mandare da dei brand amici, insomma, dei bancali di cibo e anche del materiale non indifferente, con grande piacere, perché effettivamente vedevo che c'era il farsi un mazzo grande. Poi probabilmente c'è stato un cambiamento, non lo so, anche nella comodità, anche magari nel fatto stesso che effettivamente si sentiva di soffrire troppo. Cioè io giudico fino a un certo punto, non mi sento di giudicare poi il cambio anche di prospettive che tu puoi avere nella creazione del tuo rifugio, della dinamica per dare una mano. Certo è
1: parziale, sì,
0: che non puoi prendere in giro le persone, mai, perché le persone, cioè ci sono signore che quando ti danno 100 euro, 50 euro, per loro privarsi di qualche cosa di importante dalla loro pensione. E la maggior parte delle persone che dona sono signore che hanno magari poche entrate ma che ci tengono di buon cuore a fare qualcosa,
1: perché lo fanno, perché dicono tu li puoi aiutare, io non li posso aiutare. La faccio breve: anni fa ad una raccolta fondi, qualche anno fa, una cosa che avevamo organizzato con Radio Bio e altre persone di Milano, una signora mi dà 200 euro in mano da dare a chi voglio io. Fatto sta, sapete com'è che è finita? Che alla fine della manifestazione di questa serata, invece di, come posso dire, di essere gratis, il padrone del locale ci ha presentato il conto. Così le 200 euro sono finite in questa cosa e siamo arrivati appena a colmare questo buco, perché il conto era abbastanza grande, diciamoci la verità. Ognuno ha pagato il suo, abbiamo dato questi soldi, abbiamo fatto altro, perché alla fine le persone sembra sempre che ti vogliono regalare tante cose, ma poi alla fine, come si suol dire, qualcuno ti presenta sempre il conto. Attenzione. This Romeo is bleeding.

0: E ben ritrovati in Radio Bava & Company, I Love Animal, come ogni mattina con il sorriso raggiante di Federica Bertoni.
1: Eccolo qui, voi non lo potete vedere ma sentitelo. Ah.
0: Non lo sentite?
1: Ah.
0: Si sente.
1: Ah. Come suona un sorriso così? Ah.
0: Si dice di sorridere quando si parla al microfono perché dall'altra parte si sente, lo spiegavo stamattina alla mia amica Sara.
1: Ecco.
0: Ed è vero, si sente quando sorridi, si
1: sì.
0: Sente che uno sorride.
1: Sì, è vero, è vero. Davide Cavalieri, mio caro, ti racconterò una cosa fantastica oggi, come la racconterò ai nostri ascoltatori. Perché purtroppo non succede in Italia. Oh, che caso strano! Ops, ma è una cosa fantastica che secondo me potrebbe essere presa a spunto per un sacco di realtà. Ascoltate bene. In pratica, un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle multe, il blocchetto delle sanzioni, per una causa più nobile, ovvero raccogliere cibo per i gatti come pagamento delle multe, al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Tu pensa che questo è successo in Indiana, negli Stati Uniti, e questo rifugio si è trovato di punto in bianco a dover gestire più di 350 gatti.
0: Ah, però.
1: Sono veramente tanti. E avevano risorse limitate, perché per 350, insomma, è un po' complicato. Quindi hanno ideato questa soluzione creativa, che è stata appoggiata dal comune stesso. E la polizia che cosa ha fatto? L'equivalente della multa che tu prendi, potevi acquistare, puoi acquistare pari cibo gatti, pari lettiere, pari tutto quello, insomma,
0: aiutare questo,
1: esatto,
0: rifugio, insomma.
1: In cui invece di pagare la multa tu vai e compri quello che serve a questi animali, ed è una cosa fantastica.
0: Pensa come si potrebbe coniugare per più realtà. C'è la stessa cosa vale per gli asili di volontariato, la stessa cosa vale per le strutture che accolgono gli anziani che non sempre se la passano benissimo, per canili, per altri rifugi. Cavolo.
1: Beh, ricordiamoci che con le multe noi andiamo soltanto a far abbondare le tasche dello Stato. Ops, e quindi in questo modo secondo me la multa ci pesa anche di meno, posso dirti. Cioè, se a me dessero una multa e mi dicessero: guarda, hai 70 euro di multa, ma devi portare 70 euro di cibo per gatti al rifugio che è in difficoltà, ma guarda, datemene anche un'altra di multa, hai capito?
0: Sai che questa cosa è piaciuta talmente tanto agli abitanti della zona che alcuni hanno deciso di portare comunque, senza essere stati multati, del cibo e delle altre offerte al rifugio per questi gatti, perché
1: bello.
0: Ha detto: no, non è valido, non ho preso nessuna multa ma voglio aiutare, e quindi si sono trovati a poter accumulare un sacco di cibo e di aiutare tanti gatti. Io e Federica ci stiamo guardando negli occhi, perché quando andiamo nelle strutture spesso chiediamo di che cosa hanno bisogno, perché uno un regalino lo porta sempre, e quando ti guardano come, proprio con la faccia, come per dire: qualunque roba va bene, perché comunque,
1: perché c'è bisogno veramente di tutto. Anzi, se avete coperte che avanzano a casa, spesso per esempio io porto, non lo so, sapete che i gatti cambiano spesso gusti alimentari, c'è questa cosa che li caratterizza, che è anche un po' la loro forza, no? Di punto in bianco non si sa perché quelle 8 tonnellate di cose che gli hai comprato perché gli piacevano da morire,
0: tantissimo.
1: Quindi hai detto: compro finché le trovo, le compro, non le vuole più da un giorno all'altro. Quindi quello che avanza magari nei vostri armadi, e noi ci carichiamo parecchio di cibo per animali, vi vedo anche a casa, anche voi, potete portarlo magari fine settimana nei rifugi. Tanti rifugi tra l'altro fuori hanno anche una cassettina di raccolta, quindi potete anche eventualmente passare al volo e lasciare lì. Siete utili, non buttate via le cose, facciamo contenti altri gatti.
0: E finché andate in rifugio, ricordatevi magari, se andate al mattino, di fermarvi in un bar, in una panetteria. 4 brioche, i volontari fanno sempre un sacco di piacere. Questa è Radio Bava & Company, io vi lascio con la nostra più bella musica, i nostri più grandi sorridi. Sorrida Bertoni, sorrida.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti a Love Animals questa mattina insieme, sempre a Radio Bau con il buon Davide Cavalieri e Federica Bertoni. Di che parliamo oggi?
1: Di una cosa di cui non parliamo mai, di gatti, stranamente.
0: Ah, ma guarda che strano, da voi, due gattari come noi.
1: Voi dovete sapere che io e Federica iniziamo a scriverci al mattino presto, poi uno dei due risponde prima o poi, a seconda di come è partita la mattina, e generalmente si parla di gatti. Tanto per
0: gatti
1: cambiare.
0: Gattini in tutte le salse.
1: Come stanno i tuoi, cosa ha fatto il tuo, lei, no, già questa mattina ha fatto così, ma è giusto che sia così. Invece vi parlo di Indiana Bones, che è il nome di un gatto nero che è stato adottato da un rifugio per diventare la mascotte nonché custode dell'Oklahoma Osteopathic Museum, un museo specializzato naturalmente in reperti ossei, che fa un po' macabro.
0: No, questa cosa è bellissima, cioè invece di Indiana Jones, che ovviamente era un archeologo eccetera eccetera, hanno chiamato Indiana Bones, è
1: perché
0: fantastica
1: Bones in inglese
0: cosa.
1: Vuol dire osso, chi fosse sfuggito.
0: Fantastico.
1: Ma immagino che lo sappiate per il celebre telefilm che ormai abbiamo imparato a memoria.
0: Ma lo sai che fin da subito Indiana ha conquistato chi lo ha accolto grazie al suo carattere che è socievole e curioso. Si strofina spesso tra le gambe, salta sulle ginocchia, insomma attira l'attenzione di continuo. Hanno preso lui perché lui si era proprio distinto, insomma, quando sono andati in rifugio. Ho detto, beh, lui deve venire con noi.
1: Beh, effettivamente io e te che andiamo spesso in rifugi ci sono sempre i gattini che si spingono oltre, se
0: è
1: ci
0: vero,
1: pensi
0: è
1: bene.
0: È vero, è vero. Si tende ad innamorarsi, anche se però bisogna cercare di accogliere in casa quelli che hanno un po' più di difficoltà.
1: Così. E soprattutto bisogna prendere quelli che hanno, come posso dire, che si adattano anche a noi, perché io ultimamente, tu lo sai, mi sarei portato a casa questo gattone che invece non posso permettermi di portare a casa per convivenza con gli altri gatti, perché casa mia non è ideale per questo micio.
0: Vero.
1: E invece Indiana Bones, quando è arrivato al museo, il personale non ha resistito, l'ha fatto diventare subito parte integrante di questa del loro museo, ha iniziato a scattargli delle foto che postava sui social e il micio è diventato virale. Questa parola virale mi fa un po' mal di pancia.
0: Ecco, se non riuscite ad andare in Oklahoma per conoscere Indiana Bones, c'è un sito che è www.atsu.edu, così potete sbirciare fa Indiana Bones.
1: Potete sbirciare sia cosa fa Indiana Bones, ma soprattutto il museo. Era per questo, volevamo fare una notizia colta e abbiamo finito tanto per cambiare.
0: Lo guarderemo perché vogliamo guardare Indiana Bones.
1: Mia.

animali non odiano e noi dovremmo essere migliori di loro. Elvis Presley, Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: E questa è sempre Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao. E questa mattinata I Love Animal, quindi finiremo per parlare di gatti, perché io e Federica
1: esatto.
0: siamo due gattari.
1: E io sono anche io una parte della Company.
0: Della Company, perché soprattutto noi siamo gattari, non c'è niente da fare. Sì. Sapete di quella tizia che il suo gatto era solito rubacchiare nei giardini dei vicini, e lei a un certo punto si è accorta di avere in casa tipo calzini, palline, insomma, cose che il gattino aveva preso l'abitudine a rubare, e poverina si è un po' vergognata e ha detto: adesso che cosa faccio, vado in giro a suonare i campanelli? E ha detto no dai, ha messo il suo bel filo da stendere come si fa di solito, con le bollette attaccato tutte le cose che il gatto, questo bottino che il gatto aveva rubato, e ha fatto un cartello dove sopra c'è scritto My cat is a thief, ovvero il mio gatto è un ladro. E se riconoscete la roba, entrate in giardino e prendetevela.
1: Ma
0: così con
1: fantastico.
0: Un po' di umorismo è stato restituito tutto il bottino.
1: Ma dai, ma comunque trovo che sia una storia fantastica. A parte che io ricordo, ti ricordi le gazze ladre, no?
0: Sì.
1: Questo è un gatto gazzaladra. È un gazzaladrone.
0: Sto pensando se i miei gatti hanno mai rubato qualcosa. Beh, che il mio, no.
1: Allora, devo dirti la verità, che Piper ha un po' questa mania.
0: Ah.
1: Per esempio, lei ruba, sai quei cuscinetti che usi nella lavatrice per raccogliere i pelucchi?
0: Sì.
1: Ecco, non esistono più in lavatrice, sono tutti sparsi
0: a
1: e nascosti
0: piacciono.
1: In giro per la casa. Lei è fanatica per queste cose. Oppure trovo anche palline, topini messi tutti nello stesso posticino. Ecco.
0: Uh-huh.
1: Jack no, però Piper ha un po' questa cosa da... Ma il gatto era maschio o femmina? Perché sono curiosa anche di questa cosa.
0: Era maschio.
1: Era maschio?
0: Dice gatto.
1: Un clepto gatto.
0: Se avrebbero subito detto gatta, no? Gatta, la famosa gatta ladra.
1: Esatto. La gatta ladra ci stava bene, però.
0: E invece diceva gatto.
1: Lui è troppo carino. Cioè lui...
0: Sai che invece non l'ho mai raccontato, temo. Avevo il mio cane, famosissimo Tabui, di quando ero ragazzino, rubava i ciucci ai bambini.
1: Ma
0: sai,
1: no,
0: quando i bambini passano con il passeggino?
1: Sì.
0: Se il bambino non ce l'aveva in bocca proprio, o ce l'aveva in mano attaccato al passeggino, lui glielo rubava e poi entrava in casa col ciuccio in bocca. Era uno spettacolo. Peccato che all'epoca non ci fosse ancora la praticità di fare le foto come oggi, perché avrei una collezione di foto di Tabui con questo ciuccio che faceva spanciare dal ridere.
1: No, troppo carine queste cose. Chissà se i nostri amici ascoltatori hanno delle cose da raccontarci riguardo qualche furto strano dei loro amici animali, soprattutto dei vostri gatti, perché sono veramente particolari.
0: E se anche i vostri animali erano soliti rubacchiare qualche cosa, potete mandarci un messaggio al 345 341 1687. Con una fotografia allegata sarebbe la morte sua.
1: Ah,
0: si vuol dire.
1: Sarebbe fantastico, così possiamo anche condividere sui nostri social e raccontare un po' che cosa fa la community di Radio Bao & Company.

0: ma sono matta.
1: Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company, canale 751.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bau in Company, I Love Animal come tutte le mattine, in compagnia di Federica Bertoni, ben ritrovata.
1: Eccola
0: Fede.
1: Qua. Buongiorno a tutti, ciao Davide.
0: Che è diventata più grande in questi giorni.
1: Un centimetro. Sono cresciuta di un centimetro.
0: Federica ha fatto il compleanno recentemente e abbiamo festeggiato il suo compleanno in una maniera insolita. Sì. Diciamo che c'è stata una, come possiamo dire, una sequenza di cose che ha portato a che quel giorno facessimo quella cosa ed è stato molto bello. Insomma, siamo andati alla cat house di Oipa a trovare i gatti per girare i Salvami che fa, che fa Federica.
1: Allora, bisogna dire che la prima questione per cui ci siamo ritrovati lì è che io sono abbastanza allergica agli esseri umani, se voi potete pensare di no, ma è così, e quindi per me uno dei migliori sistemi per festeggiare il giorno del mio compleanno era quello di passarlo con gli animali e ovviamente con i miei amici più cari, tra cui c'è Davide, perciò abbiamo davvero fatto una cosa davvero davvero davvero carina. Ho detto davvero quelle 800 volte?
0: Davvero davvero davvero. La cosa più simpatica di questa, di questa visita è stata, ed è, volevo parlare proprio di quello, perché il giorno dopo ho detto: cavolo, che cosa carina, uno per il proprio compleanno dovrebbe organizzare una visita in qualche rifugio da qualche parte. Vero sì, ma vero no, perché diventa una cosa da influencer e si cannibalizza il territorio degli altri.
1: Questo è vero, noi siamo andati a girare i nostri Salvami, quindi cerchiamo sempre di far adottare qualche gattino in
0: che
1: più.
0: Mi sembra la cosa più importante.
1: Esatto.
0: Perché quando eravamo lì ho detto: finché ci sono faccio anch'io il mio bravo servizio per Radio Ba, lo recupereremo sicuramente. Ma quando siamo stati lì, fra il tempo di farci presentare tutti i gatti, che è giusto che sia così, perché quando si è lì bisogna conoscerli tutti e quando si è lì bisogna avere il rispetto dei volontari anche. Cioè, quindi alla fine siamo andati lì,
1: soprattutto anche delle dinamiche che ci sono all'interno, ognuno
0: dei
1: ha
0: meccanismi,
1: il suo carattere, qualcuno
0: certo
1: è stato recuperato da poco, qualcuno è più anziano, qualcuno è fobico, quindi ci vogliono mille delicatezze quando si entra.
0: Bisogna imparare a rispettare sia gli animali che sono ospiti che i sistemi che hanno gli stessi volontari. Alla fine il tempo è volato, si sono fatte le 5:30 e eravamo convinti di essere stati lì un'ora e torneremo sicuramente ancora alla cat house. Ma il pensiero di aver fatto un compleanno con una cosa di questo genere a me ha fatto non piacere, molto di più, perché dovrebbe essere un regalo che ci concediamo più spesso, quello di aiutare gli altri. Chissà se è passato questo messaggio.
1: Ma io direi di sì, io direi che insomma fatevi un regalo magari.

0: non per divulgarlo tramite i social, ma proprio per il vostro cuore, per il vostro benessere, magari pensate di andare a dare una mano in canile o in gattile, magari proprio il giorno del vostro compleanno, così si amplificano le energie e secondo me sarete anche super soddisfatti poi la sera. Non avrete pensieri tipo "Dio, quello non mi ha chiamato, quello non mi ha mandato il regalo, quello si è dimenticato di me", perché sarete invasi dalla meraviglia e dalla magia dei gatti.
1: È vero?
0: Sì.
1: Ma potrebbero essere anche cani, perché come si suol dire, fare qualcosa di speciale per gli altri nel giorno in cui ci aspettiamo che gli altri lo facciano per noi, secondo me aiuta a crescere. Infatti Federica è diventata più grande di un anno.
0: Non diciamo di quanto.

0: Radio Band Company, sempre con voi, ben ritrovati amici, il buongiorno ve lo dà Radio Band Company con Love Animal.
1: E ve lo diamo anche noi, aiuto! Federica Bertoni e Davide Cavalieri, e vai di mattinata energetica!
0: Senti, ti porto...
1: Ti ho spaventato?
0: Un pochettino, mi hai spaventato, quindi ti punisco, ti porto in prigione,
1: ecco.
0: Quella di massima sicurezza di Pendleton in Indiana, dove però esiste un progetto che unisce due fragilità, quella dei gatti randagi e quella degli uomini dietro alle sbarre. Questo progetto si chiama Forward e funziona così: i detenuti si prendono cura dei amici abbandonati o traumatizzati, offrendo cibo, attenzioni, affetto, e in cambio ricevono qualcosa di preziosissimo: un senso di responsabilità, empatia, ma soprattutto di dignità.
1: Che bella questa cosa, cioè sono stato un attimo in silenzio perché queste cose mi riempiono, cioè sono quelle notizie belle, e adesso te ne do ancora di più belle, perché non serve andare fino in Indiana.
0: Ah no?
1: Davvero, addirittura possiamo andare a casa tua, Davide, che detta così, ti spiego perché. Perché anche in Italia ci sono dei progetti molto carini che riguardano detenuti e cura dei nostri amici gatti. Per esempio nel carcere di Ivrea a Torino è attivo il progetto Gatti Galeotti, dove i gatti randagi senza famiglia sono accolti nella casa circondariale e seguiti dai detenuti in attesa di un'adozione. Questa cosa è meravigliosa. Ma senti un po', nella tua Lodi, dove c'è una casa circondariale, esiste il progetto Gattabuia, dove loro, che bello questo nome poi, veramente, dove loro accudiscono i gatti abbandonati. E a Taranto ce n'è un altro promosso addirittura da LAV, dove ci sono delle detenute, un carcere femminile, che si prendono cura di una colonia felina all'interno del carcere. Queste sono iniziative che mi piacciono tantissimo.
0: Io ti stupirò, perché tu sai che sono stato in Marina a Taranto, cioè ho vissuto in tutti e tre questi posti che tu hai nominato. Vedi, quindi lascio il segno, lascio un'impronta. Vedi? Miau, e lì sì. Crescono i gattini.
1: Ma che è una cosa comunque meravigliosa, perché prova a pensare, cioè entrambe le parti hanno del beneficio. I gatti vengono curati e poi viene cercata per loro una famiglia, ma tu pensa al bene che fanno i nostri amici gatti ai detenuti.
0: Ma soprattutto il bene che dovrebbero fare alle persone che ci stanno ascoltando, che troppo spesso sminuiscono le colonie feline per strada, cercano sempre, insomma, molto spesso purtroppo sentiamo di fenomeni di vandalismo nei confronti delle colonie feline. Invece i gatti, che sono troppo spesso demonizzati ancora oggi, sono un mezzo per riportare dignità e il sorriso sulla faccia delle persone, dando a loro tante carezze e il cibo di cui hanno bisogno.

0: ben ritrovati amici di Radio Mind Company in questa lunga mattinata. C'è sempre il sole con Federica Bertoni e Davide Cavalieri, anche quando parliamo di argomenti bruttini.
1: Già,
0: bruttini.
1: E quest'oggi anche ne abbiamo uno, diciamo che ci pesa molto, soprattutto sul portafoglio, per noi che abbiamo animali in casa.
0: Per noi che abbiamo animali in casa, e soprattutto quando Federica vuole dare una mano ai suoi amici che hanno dei rifugi, perché salvare gli animali vuole anche dire prendersi cura della loro salute. TAC di ultima generazione, risonanze per decidere se mettere una protesi all'anca, visite cardiochirurgiche che danno il via libera a interventi di bypass, trattamenti chemioterapici contro i tumori e farmaci per malattie croniche. Tutti questi sono i servizi della sanità animale che sono ormai sovrapponibili a quelli destinati agli umani, ma c'è una grandissima differenza. Tutti questi sono a pagamento, oltre che, adesso ne parleremo, una parte di questi farmaci e tutti questi servizi non si sa perché costano il doppio, 3 volte, 4 volte, 10 volte quello che costano noi umani. Com'è possibile?
1: Anche qua parliamo sempre soltanto di business. Perché? Perché purtroppo noi pensiamo che i principi attivi che vengono usati per i nostri amici animali siano diversi da quelli che vengono usati per l'uomo. In realtà non è così. Nella maggior parte dei farmaci che noi utilizziamo per gli animali c'è il principio attivo stesso medesimo di anche farmaci comparativi che noi acquistiamo in farmacia, che però ci costringono a fare degli acquisti importanti, perché quando il tuo animale sta male, il tuo cane, il tuo gatto, il tuo coniglio sta male, tu fai tutto quello che serve per farlo stare bene. Le cliniche costano un disastro, uno sproposito che se per caso devi ricoverare il tuo animale soltanto per 2 o 3 giorni ti va completamente tutto lo stipendio. Parliamo di uno stipendio normale, parliamo di 1.500-2.000 euro. Io ricordo quando Jack l'ho dovuto ricoverare per il discorso urinario, io quel mese lì ho speso 2.500 euro tra ricovero, farmaci, teterizzazione, tutte queste cose qua. E per quanto riguarda i farmaci è addirittura vergognoso che non siano mutuabili, perché allora gli animali sono stati ormai considerati esseri senzienti, riconosciuti come esseri senzienti, però non li trattiamo come esseri senzienti, ovvero nel modo in cui dovremmo trattare la nostra salute. Cioè, vedi che c'è una coerenza in questo paese che mi sconvolge.
0: Ma in realtà c'è il discorso fila molto bene, no? Perché ti autorizza a considerarli senzienti, così tu sei più
1: così spendo di più.
0: Brava,
1: c'hai ragione,
0: così tu
1: c'hai
0: sei
1: ragione.
0: Più così torniamo, così tu sei consenziente a spendere più soldi per loro.
1: Sì, niente praticamente viene fatto veramente per la tutela animali, viene tutto fatto con un secondo fine che porta sempre al vil denaro. Questo è, comunque i farmaci costano uno strafotio, anzi non lo dovrei dire, ma ve lo dico. Quando avete un animale che sta male e dovete dargli un farmaco, sentite un veterinario amico, un medico amico, fatevi dire il principio attivo, che così andate a spendere anche di meno magari su un comparativo umano. Ecco, adesso mi uccideranno in tutti.
0: Infatti torno a dire che spesso nei rifugi e nei canili si dice se c'è disponibilità di, e danno un elenco di farmaci che spesso sono umani. Se proprio non sono dei casi particolari, in questo genere di realtà accettano tranquillamente farmaci umani e loro pian pianino si gestiscono. Naturalmente c'è una parte di veterinari che pensa che siamo delle brutte persone, e invece se riusciamo a salvare dei cani, modestamente non penso di essere una gran brava persona, penso di aver fatto quello che posso, perché poi è quello che facciamo sempre.
1: No, ma anche perché ti faccio un esempio, il collirio, io compro un collirio, per me spendo 8 euro, 9 euro, voglio comprare un buon collirio, spendo 11 euro, esageriamo.
0: 15.
1: Ecco, vedi, 15. Sono andata a comprare l'altro giorno un collirio per Piper, perché ha questo problema sempre di irritazione agli occhi, ho speso 28 euro. Un collirio normalissimo.
0: Per finire in bellezza, chiediamo, come abbiamo già detto, almeno una lista di farmaci indispensabili di prima necessità per i nostri animali da compagnia a un prezzo calmierato, esattamente.
1: Bravo.
0: Come per i nostri.
1: Anche la cura della FIP, vi dovete vergognare a farla pagare così. Non so a chi lo sto dicendo, ma mi sono scaldata un attimo. È una vergogna, un farmaco salvavita che finalmente è stato approvato, ma costa un patrimonio.

0: sonora di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali Bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni, o fingerà di esserlo. Venere in Leone, Plutone in Acquario, Marte e Mercurio in Toro aggiungeranno pathos e imprevisti al programma, cosa che non vi spiacerà per dimostrare il vostro ardito coraggio di pionieri. Il colore del mese sarà il rosso dell'energia, della forza e dell'attività nervosa e vitale, spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day.
3: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali.

0: E buongiorno dal mattino di Radio Bau & Company con il nostro sole, Federica Bertoni.
1: Sono io il sole, in effetti. Buongiorno a tutti, I Love Animals, ogni giorno per raccontarvi tante cose interessanti sui nostri amici animali, ma non soltanto, e ovviamente con il buon Davide Cavalieri.
0: Raggiante come non pochi, Federica, non io naturalmente.
1: Sì.
0: Oggi andiamo in Brasile, dove è successa una cosa davvero singolare, però da questa notizia vogliamo trarre degli insegnamenti, proprio quelli profondi, profondi. Rifacendo il pavimento è stata trovata questa tartaruga che era stata interrata credo nel 2013, povera bestiola, e lei è vissuta per tutto questo tempo nutrendosi di quei pochi insetti che passavano. La notizia è molto importante perché fa capire praticamente come le tartarughe, quando vanno in letargo, possano praticamente vivere con pochissimo, stando ferme, non muovendosi all'interno del loro guscio, hanno praticamente bisogno di nulla. Ma dietro poi c'è tutto un insegnamento, ne parliamo dopo.
1: Ma è incredibile, perché tu pensa che era lì dal 2013, a Porto Alegre, dove una tartaruga chiamata Manuela, tra l'altro.
0: Manuela,
1: cioè, dal 2013 è stata scoperta appunto sotto il pavimento durante i lavori di ristrutturazione ed era scomparsa da decenni.
0: Ma ti rendi conto?
1: Era ancora viva, ma questa cosa, guarda, veramente mi impressiona tantissimo. Pensa che la famiglia, tra l'altro, la cercava pure perché pensava fosse scappata. Invece no, era rimasta sepolta, hai capito, sotto i lavori di ristrutturazione. Ecco.
0: No, ridiamo perché scappa e non fa ridere che una tartaruga scappi, ma io sono testimone, ne ho trovate due, San Benedetto del Tronto, fuori da casa nostra, per le strade, spesso abbiamo raccolto delle tartarughe che scappavano da chissà quale situazione e ce le siamo tenute finché le abbiamo poi date in eredità ad altre persone che avevano modo di stargli dietro più di noi, perché questa casa la vorremmo lasciare. Quindi prima abbiamo dato via le tartarughe che rimangono nella stessa zona in cui sono abituate, poi venderemo la casa, ci pensiamo.
1: Ecco, con le tartarughe. E comunque, guarda, la tartaruga per me è ad esempio un simbolo veramente di tante cose, perché se tu ci pensi, la tartaruga ha una vita lunghissima, quindi rappresenta anche una certa saggezza, questo scudo che la ricopre, però all'interno è tenera. E poi la tartaruga è calma, lenta, e con questa calma e con questa lentezza lei arriva ad avere 100 anni, 200 anni. È fantastica questa cosa.
0: Questa storia invece, quello che ha scritto questo articolo, ci voleva trasmettere di quanto è importante stare fermi ad aspettare che succeda qualcosa di positivo, anche quando non sta funzionando tutto a merda. Federica, guardami così.
1: Guardando, ma non so quanto voglio guardare. No, io ci
0: bisogna
1: voglio
0: stare con la testina nascosta e aspettare, perché sicuramente sta succedendo qualche cosa e noi dobbiamo essere pronti sia a livello energetico che a livello proprio interiore.
1: In tutto ciò c'è un problema, che io però non ho la durata di anni che ha una tartaruga, quindi io, se vuoi, adesso, guarda, chiudo tutto, vado lì, mi metto a aspettare qualche cosa di buono. E poi però viene a bussare, so, che compio 70 anni, 75.
0: Ti faccio chiamare dai miei nipoti. Anche
1: comunque
0: questa...
1: era viva questa tartaruga, e questa è la cosa più bella.
0: Sì, è vero, la cosa più bella di questa giornata, può darsi. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie da Federica Bertoni.

0: Buongiorno, si vede dal mattino insieme a Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, ovviamente I Love Animals qui con voi tutti i giorni per parlare insieme di notizie carine dei nostri amici animali, ma non soltanto, e purtroppo non sempre sono carine.
0: No, soprattutto ho una domanda da farti, ma tu al mattino con cosa fai con la colazione?
1: Io faccio colazione salata, quindi un pezzo di pane piuttosto che qualcosa di simile, però non sono dalle grandi colazioni, io devo dirti la verità.
0: Ah, sì, anche perché tu ti alzi tipo alle 11 di...
1: Magari, sì, sì, mi piacerebbe tanto, sì, però sì, pranzo direttamente, insomma, pranzo direttamente. Una bella pasta.
0: Dal momento che sei vegana, hai tu vai tutti i sabati a fare la spesa,
1: al mercato, certo.
0: Quindi non hai da brava massaia la grande riserva di scatolame come aveva mia mamma negli anni 70.
1: Allora, in realtà qualche scatola la tengo sempre, perché io comunque sono nipote di nonno Mario, che ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi se per lui non c'erano abbastanza scatolette in casa, abbastanza pacchi di sale, abbastanza farina e tutte queste cose qua, c'era l'ansia totale per tutta la famiglia.
0: Sono un po' anch'io così.
1: Perciò
0: così.
1: Devo dirti che a me gli armadi vuoti del cibo, il frigo vuoto, sono cresciuta con questa cosa che lui raccoglieva addirittura le bricioline che rimanevano, sai, sulla tovaglia, e mangiava anche quella a fine pasto. Quindi per me il cibo è qualcosa di felice, qualche cosa comunque per cui il frigo deve essere pieno e devi sempre avere bene o male una possibilità, ecco, di scelta e tutto. Su questo devo dire che sono cresciuta così, quindi le famose scatolette di fagioli eccetera le ho anche io, perché il nonno ha insegnato che non si sa mai.
0: E poi sono così, facciamo i ceci per esempio, fantastici, però pare che siano meglio in vetro, perché sai che c'è una brutta notizia,
1: in realtà sarebbe tutto meglio in vetro. In realtà noi pensavamo di esserci salvati anche con la latta, bisogna dire la verità, invece no, sappiate che non siamo salvi neanche con la latta,
0: perché c'è questa cosa terrificante che la cui sigla fa BPA, che non ha niente a che fare con la provincia autonoma del Trentino,
1: fortuna tra l'altro. Comunque non è positiva neanche questa,
0: no.
1: Che è un composto chimico, pensate, che esiste dal 1960 per produrre plastiche in policarbonato e resine. Che cosa succede? Che queste sono presenti comunemente in tutti gli alimenti, in tutti i contenitori per alimenti, lattine, scontrini termici addirittura. Questo è lo scontrino termico, mi mancava, devo
0: sì,
1: dirti la verità.
0: Sì, che sono rimasto un po' così.
1: Esatto, comunque questo bisfenolo, che infatti ha un nome anche, vedi, un po' bastardello,

0: sfenolo, sfenolo, ecco, così, dovrà sparire dal 20 luglio 2026 nelle nuove lattine immesse sul mercato. Ma
1: cioè
0: c'è un
1: domani,
0: ma.
1: Cioè domani.
0: È che tu dici, evviva, finalmente da quest'anno, ma questo vuol dire che rimarrà nelle vecchie lattine che non, so, non verranno tolte dalla
1: ovvio,
0: produzione.
1: Sì, non finiscono.
0: Il punto è che non verrà segnalata l'assenza di bisfenolo e non lo sarà nemmeno nelle precedenti lattine, ovvero la presenza di bisfenolo. Quindi che noi acquistiamo lattine col bisfenolo, sto facendo tutto un casino, lattine col bisfenolo, no bisfenolo, bisfenolo.
1: In pratica noi non capiremo se una lattina ce l'ha o non ce l'ha, perché la legge non prevede che venga scritto sulla lattina. Sai che stavo pensando che anche il cibo per i nostri animali è dentro queste lattine.
0: Sì.
1: Non soltanto per noi.
0: Sì.
1: Legge le controindicazioni del bisfenolo. Bertoni, mi legga.
0: Allora, interferisce con il sistema che regola i nostri ormoni. Gli ormoni controllano metabolismo, energia, ciclo e umore. Ridurre l'esposizione è una scelta di tutela. Il bisfenolo non si trova solo nelle lattine, ma può essere anche presente in borracce, contenitori, utensili e rivestimenti. Perché poi noi facciamo quelli sani che dicono adesso non inquino, non esco con la bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia.
1: Quante borracce sono state vendute negli ultimi anni? Ce n'è un'infinità.
0: Una quintalata. Io a casa ne ho tipo 8.
1: A me ne avrebbero regalate almeno 10.
0: Esatto.
1: Negli ultimi
0: Quindi
1: due
0: anche
1: anni.
0: Lì potrebbe esserci. Perciò pensiamo di essere quelli ecologici, hai capito? Quelli che salveranno il mondo dalla plastica. In realtà no.
1: No.
0: Ecco, così.
1: Quindi si consiglia di comprare, se proprio dovete comprare delle verdure eccetera conservate, le prendetele in vetro, come le cipolline, vendono i ceci, vendono i fagioli, vendono i cavoli.
0: Sì, dobbiamo veramente concentrarci sull'aiuto al mondo, agli animali, anche e soprattutto alla nostra salute, prendendo tutte confezioni di vetro, ecco.
1: Oppure fate come la Bertoni, che è molto più brava di noi, che va al mercato e compra solo la verdura fresca.
0: Però una domanda, ma il contenitore di vetro ha il tappo di latta?
1: E sotto avrà il bisfenolo. Oppure potrebbe non averlo più.
0: Vi lasciamo con questo dubbio.
1: No, oppure non lo sapremo mai.

0: E rieccoci a Radio Bam & Company, I Love Manimal, la mattinata di Radio Bam & Company con Federica Bertuni
1: e Davide Cavalieri.
0: Oggi parliamo di divieti, quei divieti che però ci piacciono e ci fanno tornare il sorriso.
1: Sì.
0: L'Indonesia ha vietato le cavalcate sugli elefanti per proteggere il loro benessere e promuovere un turismo più etico. Parliamo spesso di elefanti a Radio Bam perché comunque sono sempre a rischio di estinzione. Attenzione.
1: Esatto, sono a rischio di estinzione, vengono troppe volte sfruttati, abbiamo visto delle scene veramente raccapriccianti. Tra l'altro l'elefante è un animale estremamente sensibile, ricordatevelo bene, è estremamente sensibile. Ma non è l'unico divieto, Davide, perché il Regno Unito ha deciso di vietare l'esportazione di animali vivi destinati alla macellazione e all'ingrasso. Cioè, hai sentito bene? È una cosa enorme questa.
0: Sì.
1: Con l'obiettivo di migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze. Migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze.
0: Quanto tempo è che lo sentiamo dire in Italia? Io ero bambino, forse.
1: Un sacco di tempo. Sembrerebbe
0: invece
1: quasi che ci siamo vicini, perché ultimamente se ne è parlato parecchio anche in Italia. Sembrerebbe che qualche cosa debba cambiare, ma quando ci arriveremo in Italia non lo sappiamo, perché noi arriviamo sempre dopo, purtroppo. Però intanto il Regno Unito ha fatto questo importante divieto, perché effettivamente ogni nazione può avere i suoi allevamenti, i suoi animali, senza
0: è
1: che
0: vero
1: martoriamo anche questi animali, che già li dobbiamo ammazzare perché c'è la gente ancora che se li mangia. Ecco, io purtroppo sono di parte, lo sapete, non mangio animali perché li rispetto, e quindi mi augurerei che tutto il mondo prima o poi possa fare la stessa cosa. Però, visto che già devono morire, almeno evitiamogli un po' di sofferenza in più
0: prima,
1: che non
0: esatto
1: serve.
0: Questo cambiamento potrebbe influenzare anche altri paesi nei prossimi anni. Speriamo di restare contagiati anche noi in Italia e di contagiare tutto il resto d'Europa. Anche se devo dire che le sorprese più belle negli ultimi periodi le sento dal Regno Unito, dove è rimasto Carlo, che evidentemente si sta dimostrando sensibile agli animali più di quanto fosse la sua cara mammina con i suoi corgi, dalla Polonia, che ha vietato l'allevamento degli animali, e così via in altri paesi dell'Europa. Questo mi fa naturalmente ben sperare, ed è per questo motivo che vi lascio con la più bella musica di Radio Bam & Company,

0: E rieccoci in Radio Vine Company, ben ritrovati con Federica Bertoni.
1: Buongiorno e Davide Cavalieri.
0: Questa mattina, Fede, ti porto nel Regno Unito, che si conferma patria indiscussa di notizie bizzarre.
1: Vai.
0: Ma soprattutto positive.
1: Spero
0: come
1: mi copro
0: in questo
1: bene
0: caso.
1: Allora, se mi porti.
0: Mettiti su perché là tira un vento,
1: esatto.
0: Ragazzi. Lungo i canali di Londra, come il famoso Regent Canal, sono apparse delle segnaletiche orizzontali molto particolari. Per segnaletiche orizzontali intendiamo quelle spruzzate per terra, ragazzi, che sono delle vere e proprie corsie per anatre dipinte sull'asfalto.
1: Che
0: l'iniziativa,
1: bella, dai,
0: sì, è simpaticissima. L'iniziativa è nata qualche tempo fa dalla Canal River Trust, ma ormai è diventata virale. Ovviamente non c'è la pretesa di far camminare le papere in fila indiana, ma è un modo simpatico quanto geniale di ricordare i motocicli. Di ricordare ai ciclisti, ai jogger e ai pedoni frettolosi che i marciapiedi sono stretti e che bisogna condividere lo spazio con le papere.
1: Mi piace molto perché la fauna selvatica comunque condivide un sacco di posti che ormai sono diventati umani, no? Abbiamo completamente stravolto nelle loro abitudini e in quella che è la natura, quindi è importante la convivenza e trovo che questo sia un messaggio molto forte e molto positivo.
0: Tu ci pensi, qui per esempio da noi che cosa potrebbero iniziare a fare? Quella con i ratti?
1: Le nutrie, quella con le nutrie però, perché a Milano purtroppo, nelle zone della Martesana purtroppo abbiamo problemi importanti con le nutrie, tra l'altro ne fanno fuori anche ben troppe, su questo non concordiamo.
0: Ti perché, stavo dicendo che io abito a Lodi, ecco. E puntualmente per strada ce ne sono sempre qualcuna che è stata schiacciata,
1: ecco.
0: Spesso mi chiedo se a volte basterebbe rallentare e farla passare. Il messaggio di dire che le nutrie hanno una famiglia come noi per molte persone è ancora troppo forte, anche per molti animalisti, lo dico proprio in maniera molto serena, perché quando dici nutre, quando dici topi, ti dicono per carità, quelli no, e invece sono animali esattamente come noi. Se possiamo contenere la loro riproduzione, assolutamente sì, ma non schiacciandole sotto la macchina.
1: Il fatto appunto è proprio questo, che bisogna prevenire, e noi abbiamo i mezzi per prevenire ma non li attuiamo, e questo succede fin troppe volte, ma questo con un sacco di realtà che abbiamo visto quest'anno tremende.
0: Sì.
1: I cervi da una parte, gli orsi dall'altra, i lupi adesso che sono martoriati e torturati, anche se però il caro Fugatti sta avendo qualche problemuccio, così scusami, apro e chiudo una parentesi di soddisfazione.
0: No, benvenga, benvenga. Ciao Maurizio.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale VIP amanti degli animali. Nasce il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, sotto il segno dei gemelli con ascendente Cancro, un'anima dolce ma molto battagliera. Stiamo parlando della bellissima e carismatica attrice Angelina Jolie, da sempre protagonista del jet set, dai chiacchierati amori di gioventù, Val Kilmer, gli ex mariti Billy Bob Thornton, Johnny Lee Miller e Brad Pitt, alle apparizioni in tenera età, 7 anni, recitando al fianco del padre John Voight. La sua capacità espressiva e comunicativa brilla nel segno gemelli con freschezza e versatilità, passando da Ragazze interrotte, 1999, capolavoro drammatico, alla action comedy Mr. e Mrs. Smith nel 2005. Giove e Luna in Ariete congiunta a Marte colorano il temperamento dell'attrice di determinazione, tenacia e forza, perfetta in Tomb Raider, eroina guerriera, icona di femminilità e grinta, così come il suo lato più dark in Maleficent 2014, rilettura in live action del classico Disney della Bella Addormentata nel Bosco. Angelina assume il ruolo più importante della sua vita come madre di tutti i figli, putativi, umani e animali, biologici, adottivi, di altre specie, come suggerisce l'ascendente in Cancro, simbolo materno di cura degli altri, unitamente alla Venere in Cancro sull'ascendente. Potente mix tra Yin e Yang e bellezza unita a sensibilità. Urano, nella casa della famiglia, denota esperienze familiari non convenzionali e spesso tumultuose, ma di grande apertura mentale ed empatia. Nettuno in casa quinta con la casa 12 e il Sole in casa 11, rivolte alla salvaguardia dei meno fortunati. Da qui le missioni della Jolie nell'impegno per la conservazione della fauna selvatica e del benessere degli animali. Una riserva in Cambogia, gestita da ex cacciatori come guardie forestali, il suo sostegno al santuario Nankuse Wildlife in Namibia per la protezione di animali feriti e orfani, rinoceronti ed elefanti, adozione di animali randagi da accogliere in famiglia, campagne di sensibilizzazione per la vita delle api e attivismo contro lo sfruttamento di ogni forma e derivazione. L'Astro Bau vi dà appuntamento tutti i giorni su Radio Bau.
2: La Giornata Mondiale degli Oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno nel giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Questa giornata costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni persona e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future. 8 giugno, Giornata Mondiale degli Oceani.
3: Radio Bau News.
4: Riparte la caccia, pratica barbara, crudele e anacronistica. È ripartita infatti la caccia con la preapertura del 1° settembre in 16 regioni italiane. Sarà l'inferno per 15 specie di uccelli dichiarate cacciabili in preapertura. Sembra incredibile, siamo nel 21° secolo eppure la caccia per divertimento si pratica ancora. Fortunatamente però è in declino. Negli anni 80 i cacciatori erano 1.700.000, oggi non superano le 500.000 unità. Per forza, gli italiani sono contrari, i giovani ne sono disgustati e anche la politica prima o poi dovrà rendersi conto che appoggiare le doppiette è ormai controproducente. Come Gaia, Animali e Ambiente diciamo basta caccia. E diciamo quali sono le regioni che si sono piegate agli interessi dei cacciatori e della lobby delle armi. Sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. In queste regioni è stato detto sì all'apertura anticipata della stagione della caccia, che normalmente è fissata al 21 settembre. Come Gaia Animale Ambiente chiediamo a tutti coloro che si occupano di diritti animali di prendere nota e evitare di votare alle prossime elezioni regionali per le stesse maggioranze che governano in queste regioni e che hanno preso queste decisioni ecocide. Per Radio Bau, Edgar Maier di Gaia Animali Ambiente.

Rieccoci, questa è sempre Radio Bau & Company, ben ritrovati. Dopo decenni di pressioni, il Parlamento europeo ha finalmente vietato la mutilazione dei cani in tutta l'Unione Europea. Tutta l'Unione Europea. Taglio delle orecchie, caudectomia, rimozione delle corde vocali, rimozione degli artigli, ovunque. Cani e gatti sono ora legalmente riconosciuti come esseri senzienti e non come merci. Continuo a ripetere questo come un mantra, sperando che anche altre cose che non mi piacciono vadano a posto. L'estetica del cane duro, per intenderci, non è mai stata uno standard di razza. Era una moda, e anche una moda piuttosto crudele. E chi ancora la difende negli Stati Uniti, in alcune parti dell'America Latina e anche nell'Asia, sta esaurendo gli argomenti, finalmente. Nel nostro paese chiunque sottoponga un cane a conchectomia estetica, così come il veterinario che esegue l'operazione, commette un reato di maltrattamento, e le conseguenze penali e amministrative includono reclusione da 3 a 18 mesi, multe salate che possono arrivare anche fino a 30.000 euro e ovviamente la confisca dell'animale. Lo ripeto, 18 mesi, multe salate che possono arrivare anche fino a 30.000 euro e ovviamente la confisca dell'animale.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company, vi porto in Grecia, dove una sentenza storica rompe finalmente il silenzio. La sofferenza non può più essere giustificata dalla parola tradizione. In Grecia la Corte Suprema ha stabilito che nessun animale deve più affrontare il momento finale senza essere prima stordito. È già qualche cosa. È una vittoria per chi non ha voce. Per anni pratiche arcaiche hanno ignorato il terrore e il dolore profondo negli occhi di queste povere creature. Oggi la legge dice chiaramente che il benessere animale viene prima di ogni rito e di ogni usanza antica. Riconoscere che ogni essere vivente prova paura e stress è un passo di pura civiltà che molti aspettavano da tempo. Non si tratta di colpire una fede o una comunità, ma di proteggere i più vulnerabili nel momento del loro estremo sacrificio, compiuto per noi tramite le nostre mani, aggiungerei. Quando la giustizia sceglie la compassione, la società intera fa un passo avanti verso l'umanità. E anche se non sono esattamente le parole che avrei voluto leggere, e come dice questo comunicato, è un passo verso l'umanità. Spero che si continui a farne tantissime. Questa è sempre Radio Bau and Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Attenzione, c'è un cartello nuovo. Leggete: rallentare, attraversamento, gatti. Ed è stata installata una nuova palina segnaletica della colonia felina di via Cesare Pascucci all'Infernetto a Roma Sud, per lanciare un messaggio chiaro a chi guida, un invito agli automobilisti a prestare attenzione, alzare il piede dall'acceleratore per proteggere dal rischio di investimenti i piccoli residenti dell'oasi urbana capitolina, considerati un prezioso patrimonio da conservare. Questa palina è un'azione concreta che unisce tutela animale, sicurezza stradale e decoro urbano, promosso dall'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale, presieduto dall'onorevole Patrizia Prestipino, in collaborazione con le istituzioni cittadini di prossimità e la polizia locale. Un grande grazie ai residenti, in particolare alla signora Sonia, referente della colonia, per l'amore con cui si prendono cura di questi gatti, e ovviamente al municipio di oggi presente con l'assessore Guglielmo Calcerano, per il supporto e per la riuscita di questa nuova opera. Un'altra piccola grande azione fatta a tutela dei nostri amici felini. Così ha affermato al momento della posa in opera la Prestipino, invitando anche a segnalare altre necessità in zona in altre parti della metropoli, scrivendo un'email a garante.animali@comune.roma.it. L'iniziativa segue le tante altre azioni virtuose e di civiltà in questa direzione, per segnalare l'attraversamento di altri gatti, delle vite da proteggere, delle colonie feline presenti nella città eterna. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, anche se sempre più spesso finiamo per parlarvi di gatti. Restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: 44 sigle rappresentative non solo del mondo ambientalista e animalista italiano, ma anche di quello scientifico e di quello legato alle attività sostenibili in natura. Tra queste Gaia Animali Ambiente, WWF, LAC e Fondazione Cappellino, hanno chiesto ai ministri dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello dell'agricoltura Francesco Lollobrigida di essere ricevute per essere direttamente informate sulle intenzioni del governo in materia di modifiche alla legge per la tutela della fauna e la regolamentazione della caccia. Come noto, infatti, è in campo un disegno di legge scritto dal ministro Lollobrigida che vuole modificare la legge sulla caccia e che andrebbe a ridurre mostruosamente le tutele a favore della fauna selvatica, delle aree protette e delle zone fruibili per attività a basso impatto ambientale come l'ecoturismo e l'agricoltura di qualità. La bozza di questo provvedimento, di questo disegno di legge, è stata realizzata e condivisa finora solamente con il mondo venatorio, che rappresenta solo un interesse parziale e subordinato rispetto agli interessi diffusi riconosciuti come valori fondamentali dall'articolo 9 della Costituzione, di cui le sigle ambientaliste e animaliste sono portatrici. Questa tendenza a interloquire solo con una delle parti in causa, cioè il mondo della caccia, ha determinato nel corso dell'attuale legislatura l'approvazione di modifiche che hanno già portato a ripercussioni negative per tutti, oltre all'apertura di procedure di infrazione europea, cioè tutti noi cittadini italiani veniamo multati dall'Europa perché questo governo ha approvato normative in contrasto con le normative europee, per esempio in tema di piombo e caccia in periodi di divieto, in tema di assenza di misure efficaci di contrasto al bracconaggio o in tema di caccia a specie in declino e in periodi di divieto. Ecco perché abbiamo chiesto un chiarimento e chiesto di essere ricevuti dai due ministri. Per Radio Bau, Edgar Maier, presidente di Gaia Animali e Ambiente e consigliere di Fondazione Cappellino.

0: faster.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Bau News.
2: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. All'aeroporto di Istanbul, uno degli scali più trafficati al mondo, recentemente è stato avviato un progetto pilota con cani da terapia, pensati per aiutare i passeggeri più stressati prima del volo. Non si tratta solo di una trovata social, ma di un vero e proprio servizio, con 5 cani certificati e accompagnati dal loro handler. Si muovono nelle aree internazionali durante le fasce più affollate per offrire un momento di calma a chi ne avvertisse la necessità. Per molte persone, infatti, non è solo prendere un aereo. È attesa, controlli, rumore, paura di volare, coincidenze da non perdere, stress. E in mezzo a tutto questo, a volte basta una presenza calmante per rimettere un po' di ordine. Cookie, un lagotto romagnolo, e Alita, un border collie, fanno parte dei cani addestrati per restare sereni in un ambiente complesso. Persone che passano, valigie, annunci, rumori improvvisi, movimenti continui. Hanno seguito un percorso di preparazione specifico e lavorano sempre con dei professionisti. Chi vuole può fermarsi, accarezzarli, guardarli per qualche secondo, ritagliarsi un momento per rilassarsi. Ed è forse proprio questo che colpisce. Un aeroporto, simbolo di partenze, controllo e velocità, che sceglie di inserire qualcosa di morbido, vivo, immediato. E per qualche secondo il viaggio pesa un po' meno. In realtà io mi sono espresso spesso con perplessità su queste operazioni, laddove gli animali devono sopperire i nostri disagi, e mi auguro ovviamente che questo progetto sia seguito in maniera seria, professionale, come si confà ai progetti di pet therapy. Detto ciò, non mi resta che augurarvi buon volo da Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company e vi porto a Siena. Deiezioni canine sulle strade, aree pubbliche, marciapiedi spesso e volentieri non raccolte o pulite. Insomma, non si placano le lamentele a Siena per molteplici episodi di maleducazione da parte dei padroni di cani, conduttori o dog sitter. Ed ecco che il comandante della Polizia Municipale di Siena, con un'ordinanza urgente appena pubblicata, ha voluto ricordare a tutta la popolazione le regole relative alla conduzione dei cani e all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi pubblici a tutela della salute, dell'igiene, del decoro cittadino e della tutela del patrimonio UNESCO. Già nel 2023 il sindaco Nicoletta Fabio aveva messo il punto con una precedente ordinanza, con regole più stringenti e prescrizioni relative ai comportamenti e all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine. Nonostante ciò, gli episodi di maleducazione o superficialità pare non fermarsi, come conferma lo stesso Rossi nell'ordinanza di questi giorni, dove si segnala lamentele circa i disagi derivanti dalle deiezioni, anche liquide, di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici della città. Siena è una città d'arte magnifica, visitatela rispettandola. Non fate prendere in antipatia i vostri cani per colpa vostra. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company. Restate con noi.

0: Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day.
1: E rieccoci, Radio Bio & Company ti porta a Shivak 2026. Siamo a Rimini in compagnia di Filippo Corona, area manager di un gruppo di cliniche veterinarie. Ciao Filippo.
2: Ciao Davide, ciao a tutti.
1: Filippo, giovanissimo, mi dicono i suoi colleghi sghignazzando, quindi sei giovane, ma tu sono un sacco di anni che lavori nell'ambito veterinario.
2: Sì Davide, ormai saranno 6 anni che lavoro in questo settore, mi ci sono ritrovato per caso, diciamo. Sono stato cresciuto da ho avuto dei capi appunto che lavoravano all'interno del settore veterinario, sono dei medici veterinari che mi hanno introdotto in questo settore. Devo dire, io non conoscevo minimamente il settore e quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che è veramente un settore fantastico, ti permette di crescere tanto, ti permette di avere una visione di quello che è il mondo dell'animale da compagnia, che obiettivamente prima non avevo, e quindi devo dire di essere molto molto molto contento. È sicuramente un settore in forte crescita, è un settore che può dare tanto.
1: Infatti sei cresciuto negli ultimi anni, il famoso boom del dopo Covid, e da lì in poi quante cose sono cambiate? Tu sei entrato proprio in quel periodo nel mondo del pet, della veterinaria specifichiamo. Quante cose sono cambiate? Che cosa hai visto cambiare?
2: Io sono entrato esattamente alla fine della pandemia, in effetti mi ero appena laureato, e devo dire che in questi anni la veterinaria ha veramente alzato il livello, cioè continua a alzare il livello, ma partiamo da una veterinaria, meno quello che vedevo prima. Comunque io non sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria in cui andavi dal medico veterinario, di base facevi obiettivamente tutto. Entrando in questo settore mi sono reso conto che in realtà ci sono un sacco di specialisti, che i medici veterinari continuano a formarsi, la tecnologia va avanti al passo con l'umana, quindi c'è un'evoluzione continua e c'è un'attenzione nei confronti appunto dei nostri amici a quattro zampe sempre più mirata e precisa. Questa è una cosa che sicuramente è molto molto affascinante, è una cosa che ti spinge a continuare a lavorare in questo settore perché sai che continuerà a crescere.
1: Prima stavamo parlando con Emi che diceva ci sono delle apparecchiature, ci sono delle tecnologie che spesso non vengono applicate neanche a noi. Hai avuto questa impressione anche tu?
2: Sì, assolutamente, ho visto appunto in tante cliniche in cui collaboro, in cui ci sono tanti specialisti, ci sono una serie di tecnologie, una serie di anche come definirle, terapie e gestione appunto di determinate patologie, che sicuramente in umana non vengono applicate, anche perché c'è un'attenzione nei confronti di un paziente che obiettivamente non può parlare, non può comunicare, quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è proprio uno studio dietro anche molto più approfondito rispetto. Quindi sicuramente ho visto una medicina di altissimo livello, che non ha niente a invidiare in confronto a quello umano su tanti aspetti.
1: No, stavo pensando, perché gli animali non possono parlare, quindi bisogna avere più attenzione perché non possono dare una risposta, non possono segnalarti un problema, quindi si lavora di più.
2: Ci sono due temi secondo me importanti. Uno sicuramente capire cos'ha il paziente, capire cos'ha l'animale e identificare quindi cosa può avere, quali sono le patologie, applicare la terapia migliore, fare un percorso diagnostico migliore eccetera, e soprattutto una cosa che ho notato è anche la gestione del proprietario, perché la gestione del proprietario anche quella è una parte fondamentale, perché a volte magari l'animale si presenta con una determinata patologia che magari può essere non grave eccetera, ma il proprietario arriva con una preoccupazione che sembra veramente immensa. La stessa logica della mamma che ha appena avuto il suo primo bambino e quindi non sa come comportarsi, non sa cosa fare, quindi c'è un'attenzione a 360 gradi su tutto. Questo sicuramente è un doppio lavoro per i medici e per chi gestisce i casi.
1: Continuiamo a fare due passi qui a Shivak 2026 Rimini. Grazie Filippo per essere
2: grazie
1: stato con noi.
2: Gentilissimo, ciao.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

0: bravi.
1: Radio Bayern Company ti porta a Rimini per la Shivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, i cani, non i gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
2: Buongiorno a tutti, eccoci qua, tutti assieme.
1: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Shivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
2: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano, parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti, per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
1: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
2: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse, diciamo, branche, le due grosse classi è da mangiare

0: Il casalingo o gli do da mangiare il commerciale, però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulato da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
1: Allergie che vengono studiate, non lo so, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale? Tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane o il problema sta da un'altra parte?
0: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie fungine, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico, c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
1: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

e ben ritrovati su Radio Bauman Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

0: Radio Bau ti porta a Shivak 2026 a Rimini. Siamo in compagnia di Eminava, responsabile della comunicazione veterinaria specialistica. Ciao Emi, ben trovata.
1: Ciao Davide, ben trovato, come stai?
0: Emi, siamo qua, ci siamo fatti un giro. Che cosa ti ha colpito di più oggi, a parte, come posso dire, questo grande spiegamento di scienza a favore degli animali?
1: Allora, tu sai che io sono un amante degli animali a 360 gradi, ovviamente cani, bulldog, forever. Sono molto attratta da questo mondo, non solo per quello che è ovviamente tutto il contorno, ma anche per il fatto di lavorarci all'interno, quindi dove tu hai modo non solo di vedere quella che è la nostra idea del veterinario e della veterinaria, ma chi sono veramente i veterinari, perché in questo caso ti parlo da proprietaria. Siamo sempre abituati a tra virgolette pretendere dai veterinari una diagnosi e che risolvano tutti i problemi per i nostri animali, ma a volte ci dimentichiamo che sono anche delle persone che hanno a che fare con degli animali che non parlano, ma con proprietari che spesso parlano anche troppo, e quindi comunque non è così facile ovviamente cercare di avere il connubio perfetto tra il proprietario e il suo animale per il benessere di tutti quanti, anche e soprattutto del veterinario, perché io penso che chi deve curare i nostri animali debba star bene in primis lui, quindi fondamentale il benessere anche dei veterinari. Quindi forse quello che vedo qua è che a volte ci dimentichiamo che dietro a tutta questa grande macchina ci sono veramente degli uomini che comunque la mattina si alzano e vanno a fare fatica, cioè non che si mettano l'elmetto con la luce per andare a scavare una galleria, insomma, tipo minatore, però è un lavoro veramente molto molto duro, perché hai a che fare tutti i giorni comunque con animali che soffrono, di cui devi interpretare comunque le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.
0: A proposito di macchine, abbiamo visto un sacco di macchinari, di tecnologia. C'è qualcosa che ti ha stupito?
1: Ma non lo so. Allora, fortunatamente io, lavorando sulla parte della specialistica, tutti i giorni, insomma, entro in realtà dove davvero dici wow, ma neanche negli ospedali degli umani ci sono queste cose. Quindi tante volte anche quelli che spesso si dice i costi sono esosi eccetera, i proprietari purtroppo il backstage non lo vedono, ma nel backstage veramente ci sono macchinari che hanno anche dei prezzi qua, poi ovviamente li vendono anche, quindi senti anche dei prezzi che dici wow, cioè ci sono cose che costano anche milioni di euro. Quindi i nostri animali oggi vengono comunque curati con davvero, credo, il top di gamma di tutto quello che c'è sul mercato anche da questo punto di vista tecnologico.
0: Quindi qua a Shivak oggi abbiamo visto qualcosa che aiuta il benessere dei nostri animali, ma come ci hai detto tu, aiuta anche la stabilità psicologica dei veterinari.
1: Nel senso, allora, aiuta sicuramente il veterinario ad essere ancora più bravo su quelle che sono le specialistiche. Devi pensare che sono comunque persone che studiano tantissimi anni, che continuano comunque a studiare, perché la medicina veterinaria non è una scienza fissa, è in evoluzione, perché ovviamente si scoprono continuamente nuove tecniche, nuove tecnologie, appunto anche con i vari macchinari che ci fanno fare degli step sempre in avanti. E quindi penso sinceramente che non so se c'è tutto questo benessere del veterinario, ma sicuramente c'è tutto perché il veterinario possa fare il suo lavoro davvero con tutti i santi crismi.
0: Da Rimini Shivak 2026, Davide Cavalieri, io continuo a fare quattro passi e incontriamo altre persone.

0: Radio Bauti porta Shivag 2026, siamo a Rimini, al Palazzo dei Congressi, in compagnia del dottor Paolo Favole, medico veterinario, che è la persona che poi mi ha invitato qui oggi a scoprire che cosa vuol dire entrare nell'ambito della veterinaria, cosa c'è dietro, tutte le cose che noi non sappiamo, semplicemente quando portiamo il gatto, come me in questo caso, dal veterinario. Ciao Paolo.
1: Ciao Davide, buongiorno a tutti.
0: Senti, prima mi hai fatto vedere il programma e mi hai detto, vedi, guarda, racconta anche a chi ci sta ascoltando che cosa dovevo guardare.
1: Allora, prima di tutto ti devo ringraziare tantissimo, perché per me è importante la tua presenza oggi, perché è un momento di crescita della veterinaria, dei veterinari, ed è un momento anche difficile, perché stiamo andando verso sfide importanti. Stiamo cercando di aiutare gli animali, le persone, e c'è un momento un po' così di crisi, e io ho bisogno che tu veda cos'è la vera veterinaria, perché secondo me tu puoi raccontarci, raccontare una voce che guarda, che osserva e vede cosa siamo, e perché i veterinari sono mossi da tanta passione per questo lavoro, e avevo bisogno che oggi tu vedessi veramente chi siamo. Siamo persone che ci tengono al nostro lavoro, che impegnano tanto nella loro vita, nello studio e nella crescita. Essere veterinario oggi vuol dire tante cose, vuol dire essere un piccolo ambulatorio da solo dove devi affrontare il mondo, vuol dire essere dentro una struttura molto più grande come può essere una clinica, come essere un ospedale, vuol dire essere specialista, vuol dire non essere specialista, vuol dire però essere mosso da una passione per aiutare animali in primis, e quindi tutti siamo innamorati degli animali, ma non sembra, ma siamo innamorati anche delle persone che detengono gli animali. Noi li chiamiamo proprietari, pet parents, quello che vuoi. È ovvio che alcuni sono genitori di questi piccoli topini, e io avevo bisogno che tu vedessi che la realtà, il mondo veterinario è fatto di tante cose, è fatto di una specializzazione, di un impegno grosso. Abbiamo la cardiologia, abbiamo l'oncologia, la dermatologia, la neurologia, cose che in passato non si potevano capire. Chi è un animale non ci crede neanche che noi abbiamo queste strutture. Quando io parlo che noi abbiamo costruito una clinica solo neurologica, dove facciamo risonanze magnetiche, TAC, interventi cerebrali, quindi al cranio o alla colonna vertebrale dei cani, tanta gente non mi crede. E quindi avevo bisogno oggi che tu venissi per vedere con mano una persona che nel mondo peta tanti anni, cosa c'è al di là di questa, diciamo, barriera, perché in realtà la barriera non ci deve essere, perché si lavora per il benessere di tutti. Ecco, io vedo il benessere, forse ho una visione un po' anche, come dire, romantica del veterinario, però se il cane sta bene la persona, quindi la nostra funzione non è poco,
0: Quindi tu sei un po' il vecchio veterinario che andava a curare il cavallo di un noto amaro, e poi alla fine non è poi così semplice, non è che arrivi lì il cavallo si alza sempre.
1: Certo, quella pubblicità che poi dalla categoria era stata molto attaccata ai tempi, perché noi abbiamo questo, ce lo ricordiamo, i giovani no, era stata molto attaccata perché dava solo questa visione romantica. In realtà la veterinaria è tutto questo, da quello a oggi dove siamo nei mega ospedali, mega specialisti e, come dicevo prima, interventi al cervello. Quindi sì, sono romantico, ma sono anche moderno, e a me piace guardare al futuro, e ho bisogno oggi che la veterinaria, il veterinario, sia riconosciuto per quello che è, un professionista serio, un professionista che ci tiene. Poi, come in tutte le professioni, in tutto il mondo, c'è qualcosa che va bene e qualcosa che va meno bene, ma quindi grazie che sei venuto, per me era molto importante che tu
0: fossi. Grazie a te di avermi invitato. A me preme quindi che con te spieghiamo un piccolo particolare, poi continuiamo a farci un giro e guardiamo altre cose. Quando andiamo dal veterinario, un po' come andare dal medico di base, delle volte il veterinario deve essere anche tanto bravo quanto umile da dire, questa cosa io non la posso fare, ti devi rivolgere ad uno specialista, giusto?
1: Assolutamente, ma avviene questo quotidianamente. Come dicevo prima, c'è il piccolo ambulatorio che lavora da solo, che lavora con tre o quattro colleghi, che riescono ad arrivare fino a un certo punto e poi sanno che devono demandare, e c'è un lavoro che noi definiamo di referenza, dove il veterinario invia a cliniche specialistiche o a specialisti di varia natura. Quindi quello che avviene oggi, cioè quello che avviene nell'umana, avviene anche in veterinaria, e quindi dovete scoprirci.
2: Questo è il messaggio.
0: Il messaggio è quello che non sempre andando dal veterinario uscirete col vostro animale guarito in un quarto d'ora. Delle volte ci va un po' più di tempo e dovreste avere anche un po' più di rispetto di quello che vi viene detto. Ve lo dico io che quando ho avuto i miei animali malati forse non ne ho avuto troppo e ho dovuto comunque aspettare i tempi. Bisogna aspettare, Paolo.
1: Bisogna aspettare. Oggi la società vuol tutto. Noi siamo sempre stati, anche colpa nostra, di dar tutto subito. Faccio un esempio. Se uno va a fare una risonanza magnetica, ci sono 3-4 giorni, un attacco, qualsiasi esame per l'attesa del referto. Noi, quando il proprietario va via, ci ha già il referto in mano. Questo, positivissimo, fantastico, siamo meglio della sanità pubblica e privata umana, però crea tempistiche strette, tensioni, problemi. Anche noi abbiamo avuto le nostre colpe in questa direzione. Dovremmo avere tutti un attimo di pazienza per capire che il lavoro di qualità richiede tempo. Tutti e due dobbiamo capirlo, sia noi che dall'altra parte.
0: Dobbiamo capirlo un po' tutti, come quando prendiamo un cane o un gatto e ci aspettiamo che questo ci ami fino dal primo momento. E funziona un pochettino così, bisogna sapere aspettare. Paolo, grazie, andiamo a finire il nostro giro.
1: Davide, grazie mille, è veramente importante la tua presenza.
0: Continuiamo da Shivak 2026, Rimini, vado a bere un caffè e ritorno.

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

0: Lau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in Gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in Gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: La giornata mondiale degli oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno nel giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Questa giornata costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni persona e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future. 8 giugno, giornata mondiale degli oceani.
2: E rieccoci su Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
3: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro, i padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana, presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
2: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per il genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di Acca ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Band Company.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Operazione Abissi, edito dal Battello a Vapore, scritto a quattro mani da Roberto Danovaro, biologo marino di fama internazionale ed esperto di abissi, e Claudia Facchinetti, naturalista e divulgatrice scientifica. Il libro è rivolto ai ragazzi e a tutti gli appassionati di mare. È un viaggio alla scoperta del mondo delle profondità marine, avvolto nell'oscurità ma ricco di peculiarità e specie uniche nel loro genere, e per questo importante da preservare. Il 43% degli oceani, infatti, è costituito proprio da abissi, di cui abbiamo esplorato appena lo 0,001%. Ma in pochi sanno che le attività umane, dalle estrazioni minerarie alla pesca a strascico, dall'inquinamento ai cambiamenti climatici, hanno anche laggiù un forte impatto che non è più possibile ignorare. E, per citare Danovaro, l'uomo ha il dovere di riparare ciò che ha distrutto. Il libro è arricchito dalle schede di approfondimento di alcuni protagonisti della vita abissale, del biologo marino Giovanni Lanteri e dalle bellissime illustrazioni di Silvia Magrone, avventuroso. Il secondo libro è Il gatto dai sette nomi, libro d'esordio di Federico Santaiti, edito da Rizzoli. L'autore è un giovane regista e montatore video, diventato gattaro dal 2015 nella vita e poi anche nel web, diventando molto famoso. Il gatto protagonista di questa favola moderna ha tanti nomi quanto le sue proverbiali vite. È un cucciolo di 6 settimane, col nasino sporco, il pelo nero arruffato e gli occhi verdi vivaci. Si aggira sperduto per le vie di un paese e nel suo peregrinare incontra tante persone con cui condivide pezzi di vita. Ne diventa il compagno fedele che dà conforto in periodi difficili, la presenza che aiuta a trovare il coraggio di compiere un passo importante, l'amico con cui confidarsi in un momento di solitudine. Insomma, come ogni vero gattaro sa, ognuna di loro imparerà che avere accanto un piccolo felino può davvero cambiare la vita in meglio. Dolce. Il terzo è Il cane che inseguiva le stelle, di Anna Scioglion, edito da Giunti, con la traduzione di Elena Librandi. Quando Ingrid va a trovare il fratello, dopo anni di lontananza, succede una disgrazia. Il suo golden retriever, Roshi, spaventato dai fuochi d'artificio del 4 luglio, scappa e si perde. Dopo una settimana di ricerche infruttuose, seppur disperata, Ingrid torna a casa. Roshi però non si arrende e intraprende un viaggio di migliaia di chilometri attraverso gli Stati Uniti per tornare da lei. Inizia una vera e propria odissea durante la quale conoscerà molte persone bisognose del suo aiuto. Nel suo nome è contenuto infatti un destino, dato che Roshi significa maestro zen, e saranno molti gli insegnamenti che lascerà agli umani, alle prese con solitudine, tristezza e depressione, che lo accolgono nelle loro case e soprattutto nel loro cuore. Riuscirà a tornare dalla sua Ingrid? Ispirato a una storia vera, è questo un romanzo che ci ricorda che l'amore non conosce distanze. Delicato. Buona lettura.

Il bassotto è un vero e proprio cane status symbol di un certo livello, come dire, di eleganza, al di sopra di ogni cosa. Ne ha uno Simona Ventura, ne ha uno Daniela Fedi, ne ha avuti diversi Andy Warhol, e sono diventati una vera icona a quattro zampe. Ovunque ci sono omaggi a questi piccoli cani. Piero Figura, il celebre artista di adozione milanese, non poteva che omaggiarli creandone una serie tutti disegnati a modo suo. Ora, non mi è esattamente chiaro se questa sciura milanese abbia un bassotto, un cocker o quattro chihuahua, ma dato che li ha voluti tutti con sé per promuovere il nuovo disco, la facciamo passare qui, di diritto, su Radio Bio & Company, Popa con Signora.

0: Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente. Quale sarà il segno zodiacale più fortunato di giugno? Ma naturalmente voi, gemelli. Animali gemelli, in giugno uguale brio e allegria, ovviamente per il vostro compleanno. Con Urano e Mercurio nel segno, a risvegliare sensi e intelletto, l'affetto aprirà le porte del cuore grazie a Venere, innamorata in Leone, pronti a batticuori, per gite e sperimentazioni di condivisione sociale ed educazione in team. Il colore del mese sarà il giallo, il sole, l'estate, la felicità, il cambiamento, sinonimo di ottimismo e giovinezza, luminoso ed evocativo, per un carattere aperto, rilassato e potente. Buon compleanno, vivaci pet gemelli, eterna fanciullezza. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Music and Pets, ogni giorno su Radio Bau & Company, andiamo a esplorare i profili social più pet friendly per commentare con voi i post che ci sono piaciuti di più.

Rieccoci, Radio Bava & Company, sempre con te come il tuo migliore amico, e vi porto a Monticello, una frazione di Cinigiano a Grosseto, dove vive un pavone albino che ha catturato il cuore del paese. Conosciuto come Gastone, o meglio Nino per gli amici, questo pavone ha scelto di vivere tra i vicoli e le piazze anziché in un giardino reale come di solito capita, e così si fa accompagnare dai gatti attirando l'attenzione degli abitanti. E nel corso degli anni Gastone è diventato una vera e propria mascotte e una vera e propria star dei social, ammirato per la sua bellezza e per la sua unicità essendo albino. Gastone viene accolto con grande rispetto da tutti gli abitanti del piccolo paese e oltretutto gli danno dei piccoli bocconcini da mangiare per arruffianarselo. La cosa più singolare è come un animale ritenuto altezzoso e simbolo di vanità sia in questo caso invece simbolo di armonia tra natura e comunità, controvertendo le regole. Io sono Davide Cavalieri, che come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company. Restate con noi.

Musica in pezzi ti porta a Parigi attraverso il profilo Instagram Café Georges Paris, che è un vero e proprio dog café, healthy food match and coffee in Rue du Cherche-Midi a Parigi. Non occorre essere Emily in Paris per frequentare questo bar, tanto desiderato dalla sua proprietaria Lynn Luciole, che attraverso le sue parole ci racconta: ho aperto il Caffè George a Parigi per mantenere vivo lo spirito del mio migliore amico. George era più di un cane per me, era gioia, conforto e amore incondizionato, tutto in un piccolo corpo. Quando è morto ho voluto costruire un posto dove quella stessa sensazione potesse vivere, uno spazio pieno di calore, amicizia e codescodinzolanti. E conclude dedicando il caffè a George per George, per sempre. C'è da aggiungere che Lynn Luciole è una brava dottoressa in psicologia e quindi sono abbastanza convinto che abbia aperto questo bar pensando ad un luogo di rinascita per tutti i cuori che hanno subito una mancanza in famiglia da un amico a quattro zampe, per imparare a sorridere pensando ai bei ricordi che abbiamo di loro nel nostro cuore. Ciao Lilith.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Music and Pets su Radio Bio & Company, il momento social, e ti porto sulla pagina di Bautista con 5 milioni e 600 mila followers, attore e cacciatore di sogni. Se già lo seguite saprete meglio di me che Bautista è diventato un grande sostenitore dei cani rescue dopo aver adottato 4 pitbull in vari tempi diversi: Holly, Maggie, Penny e Talula, che hanno saputo trasformare la vita del gigantesco attore in modi che la fama e il successo non potrebbero mai. Nonostante i pitbull siano spesso visti attraverso stereotipi negativi, Bautista ha utilizzato costantemente i suoi social per evidenziare la loro natura affettuosa e incoraggiare le persone a considerare l'adozione piuttosto che l'acquisto di animali domestici da allevatori. Il suo percorso verso il rescue è iniziato con i primi 2 cani e con il tempo ha preso la mano a convincere anche le altre persone verso l'adozione. E Bautista spesso descrive i suoi cani come il suo luogo felice, ma soprattutto fa riferimento alla grandissima crisi dei rifugi negli Stati Uniti, dove sono milioni i cani che ci entrano, mentre sono molto pochi quelli che riescono a uscire trovando una nuova casa in maniera definitiva. Radio Bio & Company, questo è il momento di Music and Pets, dove vi racconto dei profili più pet lover, come quello di Dave Bautista.

Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Bang Company. Vi racconto dell'avventura della tartaruga Leonardo, che arriva da Ulverston in Inghilterra. Leonardo è una tartaruga che scompare per ben 9 mesi e viene poi ritrovata a 1 chilometro da casa. La sua proprietaria Rachel l'aveva persa un attimo di vista quando si trovava in giardino e, temendo il peggio per l'inverno, aveva lanciato appelli online. La tartaruga alla fine viene ritrovata da un dog sitter che l'ha avvistata a fine aprile. Leonardo ha resistito al freddo, ha trovato cibo e ha schivato tutti i pericoli che ci sono al di fuori di casa. Insomma, una vera e propria avventura per una tartaruga casalinga. Questo ci conferma che, a parte gli agi che noi possiamo fornire ai nostri animali e compagnia, loro possono tranquillamente vivere senza di noi. Siamo noi che abbiamo ancora qualche problema a vivere senza animali da compagnia. Siamo felici così. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bang Company.

0: but I drank to get drunk.
1: Welcome back, Music and Pets su Radio Bau and Company. Ma oggi voglio chiedervi un favore personale, quello di non mangiare più il polpo, proprio lui, l'Octopus vulgaris. E se mai vi fosse capitato di pensare che il polpo fosse solo un osservatore molle, passivo della nostra vita, dovete assolutamente rivedere tutti i vostri pensieri e le vostre basi. Le ricerche dimostrano che questi geni a otto braccia sono capaci di serbare veri e propri rancori, attenzione, sia verso gli esseri umani che verso le altre creature marine. Pensate che sono stati persino ripresi mentre lanciavano intenzionalmente conchiglie e sedimenti di vario genere contro individui marini che non gradivano. Sembra che, oltre a essere estremamente intelligenti, possono essere anche piuttosto vendica. Con tre cuori e nove cervelli, uno centrale più uno per ogni tentacolo, hanno sicuramente memoria e capacità sufficienti per ricordarsi di chi li ha disturbati e reagire di conseguenza con i loro attacchi subacquee. Oltre a non cibartene più, la prossima volta che fai immersione, forse ti conviene portargli un regalino. Insomma, io sarei più propenso a restare dalla loro parte che contro. Questa è sempre Radio Bau & Company, ti lascio con la musica di Music and Pets. Avrà

Music and Pets, ogni giorno su Radio Vine Company, le notizie più curiose dai social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Vine Company. A proposito, eccola che arriva.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Welcome back, Music and Pets, su Radio Bio & Company, il momento social, e vi porto sul profilo Instagram di Isabella Rossellini, con 1.200.000 follower, Artrex, filmmaker and farmer, attrice, filmmaker e contadina. Ha da poco finito di girare una serie che racconta gli ultimi anni della duchessa di Windsor, la famosa Wally Simpson, scandalosissima. Ormai vedova e rinchiusa in uno chateau, in un castello, scomparso all'occhio della vista di chiunque, ma perennemente sotto il controllo di un avvocato malvagissimo. È così che Joan Collins diventa la protagonista di questo serial insieme a Isabella Rossellini, dove Joan Collins sarà Wally Simpson e Isabella sarà l'avvocato terribile. A fare da contorno al serial un elenco di abiti sbalorditivi ed un gruppo di carlini immortalati nell'edizione di giugno 2026 di British Vogue. Ma per ora non si sa null'altro. Resteremo aggiornati dalle pagine social di Isabella Rossellini, che appena torna a casa dal set ha un sacco di cose da fare, fra le sue api, i suoi cani, insomma la sua famiglia. Questa è sempre Radio Bio & Company, io vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

0: e ben ritrovati su Radio Bau & Company. Un acquario in Giappone, nel tentativo di ridurre i costi durante un periodo di forte inflazione, aveva deciso di sostituire il pesce abituale per alimentare gli animali con uno di categoria un pochettino più economico, insomma. Ed è qui che nasce il problema. I pinguini non solo se ne sono accorti immediatamente, ma non hanno affatto gradito il cambiamento. E qui inizia un pochettino tutta la scena classica dei pinguini. Secondo quanto riporta lo staff, molti di loro si sono semplicemente rifiutati di mangiare il nuovo pesce, ignorandolo completamente come se nulla fosse, mentre alcuni addirittura aspettavano persino il cibo giusto, invece di accontentarsi dell'alternativa più economica. Insomma, come se quello che era stato servito non fosse per loro. Dice: questo non può essere per noi, aspettiamo il nostro. E così, alla fine del tentativo, i responsabili dell'acquario hanno dovuto riportare il menù originale per convincerli a mangiare di nuovo. Una scena tanto divertente, quasi come quella dei cartoni animati, se ci pensiamo, che online è diventata la prova definitiva che certi gusti non si possono proprio downgradare, assolutamente, non si può tornare indietro, si può solo andare avanti, anche nei momenti più difficili. Io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more.

Rieccoci, Music and Pets su Radio Bau & Company. Andiamo a spasso per i social, dove sono incappato in una serie di fotografie di un attore un po' particolarino. Christian Bale è uno degli attori più famosi in tutto il pianeta. Pensate che ha perso 63 libbre, ovvero 28 kg, per interpretare The Machinist, mentre ha messo su una massa sproporzionata per interpretare Batman e ha vinto un Oscar per The Fighter. A guardarlo non è un uomo che si possa pensare di vederlo portare in giro un cane piccolo e pelosino dentro una borsa a tracolla. E invece, se viaggiate sui social, sicuramente vi è capitato. Negli ultimi anni, infatti, Christian Bale è stato visto praticamente ovunque con il suo cagnolino nascosto sotto il braccio, infilato dentro la borsa. Fra commissioni, passeggiate, uscite pubbliche, il cane va dovunque con lui. E le foto dei paparazzi e della coppia sono diventate virali, semplicemente perché è una storia molto tenera. Lascia un po' così a pensare che l'uomo che ha interpretato il protagonista di American Psycho in realtà sia un papà di cani e soprattutto un papà così dolce e, diciamolo, fuffoso. Questa è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Music and Pet. Restate con noi.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Music and Pets su Radio Vine Company, welcome back. Il momento social, il momento anche un po' leggerotto. Sicuramente avete già saputo che per il suo 88esimo compleanno Morgan Freeman ha deciso di fare lui un grandissimo regalo a tutto il mondo. Sì, ha donato 11 milioni di dollari per creare un santuario per cani randagi abbandonati. Mannaggia, sono veramente tantissimi soldi. Veramente con 11 milioni di dollari io penso che si possano fare più santuari per cani abbandonati, dei veri e propri luoghi di cura, di speranza, e dare soprattutto una seconda possibilità a questi animali. In un'epoca in cui troppi animali vengono dimenticati, Morgan Freeman ha scelto la compassione e ci ha ricordato che la gentilezza è ancora la voce più forte di tutti. Dobbiamo dire un grande grazie a Morgan Freeman per averci dimostrato che i veri eroi non si limitano a recitare, ma in fondo lo sono, e soprattutto lo sono di cuore. Music and Pets, sono Joe Biden Company, restate con noi.

Welcome back, ben ritrovati in Radio Bio & Company. Oggi vi porto a Jutko, una piccola isola a Yeodong-ri, contea di Gyeongju, provincia del nord Gyeongsang, nella Corea del Sud, dove vive il nostro Maru. Dopo tutti questi nomi strani penserete che Maru minimo è un drago, e invece no, è un golden retriever che è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps. In pratica, mentre il fotografo di Google Maps stava camminando per Jutko scattando le foto, Maru ha praticamente deciso «Sì, vengo anch'io con te», finendo per essere immortalato in oltre 1000 scatti. A volte era lui ad aprire la strada, altre volte invece era lui ad aspettare il fotografo quando uno dei due restava indietro. Mi torna in mente quella volta quando il mio cane Tabuia accompagnava il postino nel suo giro di consegne. Ma devo avervelo raccontato già almeno 1 milione di volte. Questa è sempre Radio Bio & Company. Restate con noi.

Music and Pets su Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. E oggi parliamo di lei, la divina Choupette, che in realtà non ha ancora ricevuto la sua eredità di $1,5 million dal suo ex proprietario Karl Lagerfeld, passato miglior vita nel 2019. Dopo la morte di Lagerfeld, la Birman Blue Crema è stata lasciata alle cure della cameriera di Lagerfeld, François Cassot, che vive in un appartamento di Parigi con la sua famiglia e un altro gatto, ovvero il suo animale da compagnia. I soldi lasciati a Choupette avrebbero dovuto aiutare Cassot a onorare i desideri del grande Karl, ma i desideri di Mr. Lagerfeld non sono così facili da onorare, diciamo la verità. Nella vita il suo amore per Choupette era ben noto e il comportamento gelido di Lagerfeld si era sciolto dalle grandi occhiate blu di Choupette, che sono state anche l'ispirazione per una linea di trucco Shui Uemura e una collezione di Chanel. Ma Choupette non era solo l'amato animale di un leggendario stilista, era un modello di lavoratrice per lei stessa. È stato riferito infatti che Choupette abbia guadagnato più di $3 million solo nel 2014 semplicemente con i suoi pad personale. Choupette ha volato su jet privati, ha ballato con le celebrità più grandi del mondo, è apparsa su The Kardashian nel 2023 sputacchiando e graffiando proprio Kim Kardashian, che aveva sperato di poterla portare con sé al Met Gala. Tra i tanti beni lussuosi di Choupette, vi devo ricordare che aveva ben due assistenti a casa, i suoi preferiti erano sicuramente le due tazze personalizzate Goyard. Quale destino aspetta ancora Choupette? Beh, sicuramente quello di ascoltare Radio Bau & Company dal suo iPad.

E ben ritrovati, sono Di Mai in Company, Fiocco Rosa, città della domenica, il primo family park dell'Umbria, immerso in oltre 45 ettari di verde, dove è nata Dakota, una piccola bisontina di soli 20 kg per la gioia di mamma Goccia di Rugiada e suo papà Rombo di Tuono. Così gli esemplari di bisonte americano all'interno del parco perugino salgono a 4, tre femmine e un maschio, pronti a farsi ammirare dai visitatori tra natura, cuccioli e divertimento. Devo ricordarvi che all'interno di questo parco non è consentito l'accesso ad animali esterni. Infatti all'interno del parco vivono animali autoctoni in libertà. La presenza di cani o altri animali domestici potrebbe spaventarli e creare situazioni pericolose sia per loro che per i nostri amici a quattro zampe. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.cittadelladomenica.it per le regole da seguire all'interno del parco e per gli orari di apertura.

Welcome back, Music and Pet su Radio Buying Company, il momento social dove andiamo a visitare i profili più pet lover e le notizie più curiose. Dalle trafficate strade del Regno Unito ai paesaggi di Belgio e Francia. C'è quella che possiamo chiamare una nuova moda che tra l'altro ci piace molto, quella del depaving, che sta guadagnando popolarità come soluzione semplice, ma molto efficace per migliorare gli ecosistemi urbani. Ve lo spiego, attenzione. Il processo prevede la sostituzione di superfici in cemento o asfalto con materiali porosi come erba, terra o piante, consentendo alla natura di tornare a dominare aree oppresse per anni dal grigio. In questo modo si diminuisce la temperatura del terreno, aumenta la capacità delle strade di assorbire l'acqua e nascono nuovi micro habitat per la fauna urbana. Ma a voi questa storia piace? E se sì, dove vi piacerebbe vedere tornare il verde e abbandonare il grigio? Sicuramente in tutti i posti che si può. Mentre ci pensate, vi lascio con Music and Pets, con la più bella musica di Radio Bow & Company.

E rieccoci a Radio Bain Company, sono sempre Davide Cavalieri, vi racconto di questa signora, di questa tizia che ha scoperto che il suo gatto non si limitava a curiosare nel giardino dei vicini, ma addirittura portava a casa qualche cosa tipo bottino, ovvero guanti, piccoli oggetti, insomma cose che uno dimentica fuori all'aperto nei vari giardini. Invece di arrabbiarsi o far finta di niente, nascondere tutto dicendo che il suo gatto non era assolutamente stato lui a rubare, ha deciso di trasformare tutto ciò in qualcosa di simpatico e di divertente per tutto il vicinato. In pratica ha deciso di sistemare tutto il bottino rubacchiato dal suo gatto nel suo giardino, appendendolo alla corda del bucato, in modo che tutti i vicini potessero vedere il materiale recuperato, e ha anche fatto un cartello grande e molto divertente con un soprascritto: My cat is a thief, ovvero il mio gatto è un ladro. E così gli oggetti che lei aveva trovato in casa sono stati restituiti a chiunque passasse di lì e li abbia riconosciuti. Alla fine, insomma, in un gesto semplice e geniale che ha fatto sorridere tutto il quartiere e ha trasformato una piccola marachella felina in un momento di comunità e leggerezza, come solo chi ama i gatti è in grado di fare. Mentre sta per arrivare alla più bella musica di Radio Bain Company, mi stavo chiedendo: ma il vostro gatto è solito rubacchiare?

Welcome back, Music and Pets, Radio Bay & Company, e vi porto nel paese dell'improbabile, ovvero in Giappone, dove esiste uno spray al profumo di testa di gatto. Ho detto gatto. I gattofili nipponici sostengono che sia l'odore del sole o del pane appena sfornato. Insomma, i dipendenti di un'azienda cosmetica hanno passato ben 4 mesi ad annusare i gatti per combinare e creare la giusta fragranza al sapore di testa di micio, per poi imbottigliarla e darne beneficio agli utenti che l'avrebbero comprata. E voi comprereste mai un profumo all'odore di testa di micio? Ma diteci la vostra con un messaggio su WhatsApp al 345 3411 687. E questo è sempre Radio Bay & Company, restate con noi.

Music and Pets su Radio Bau and Company, il pomeriggio scanzonato. Andiamo a prendere notizie dal mondo dei social. Vi racconto di un giovane marinaio di 23 anni che è diventato un eroe in Thailandia dopo aver compiuto un gesto di grandissimo coraggio per salvare 4 piccoli gattini da una nave in fiamma che era sul punto di affondare. L'imbarcazione, un peschereccio che si trovava al largo delle coste thailandesi, era stata devastata da un incendio improvviso. Tutto l'equipaggio è stato evacuato in sicurezza, ma qualcuno si è accorto che a bordo erano rimasti 4 gattini, terrorizzati e senza nessuna possibilità di mettersi in salvo. Ed è stato proprio quel punto che il giovane marinaio non ci ha pensato due volte. Senza preoccuparsi del pericolo, si è rituffato in mare, ha nuotato verso la nave, ormai avvolta dal fumo. Raggiunta l'imbarcazione, è salito a bordo tra le fiamme e ha trovato i gattini nascosti e spaventatissimi. Uno alla volta li ha recuperati e per proteggerli durante il ritorno li ha sistemati sulle proprie spalle. Poi si è rituffato in acqua e ha nuotato di nuovo verso la nave di soccorso con i piccoli aggrappati a lui. Immaginate questi gattini come hanno piantato le unghiette sulle spalle di quest'uomo e lui se li è tenuti fino a portarli in salvataggio. E le immagini di questo salvataggio scattate dai colleghi dell'equipaggio hanno fatto rapidamente il giro del web. Le trovate anche sulla pagina di Radio Bau. Nella foto si vede il marinaio che emerge dall'acqua con i 4 gattini stretti a lui, ancora spaventati ma finalmente al sicuro. Grazie a questo gesto tutti e 4 sono stati salvati e affidati alle cure dell'equipaggio, che si è subito preso cura di loro. E ora che io vi ho letto questa notizia, sicuramente questi gatti avranno trovato una nuova casa, una nuova sistemazione. Mi stavo chiedendo mentre vi leggevo, chissà se capitasse a voi, lo fareste? Chissà se capitasse a me, se mi butterei in acqua? Chissà, io ci proverei. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau and Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli, per l'intuito più sbarazzino che in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere Serendipity in Cancro in giugno allieteranno le giornate degli animali Toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi, in intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: La giornata mondiale degli oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno nel giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Questa giornata costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni persona e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future. 8 giugno, giornata mondiale degli oceani.
2: Radio Bau News.
3: Il Parlamento europeo ha approvato norme di tutela per cani e gatti. Come Gaia Animali Ambiente siamo orgogliosi di aver contribuito. È stato fatto infatti un passo storico per la tutela degli animali da compagnia in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato l'altro giorno le prime norme comunitarie su allevamento, identificazione e tracciabilità di cani e gatti. Cioè allevatori, venditori, rifugi e anche proprietari di cani e gatti dovranno adeguarsi a queste nuove norme in tutta Europa, quindi anche in Romania, in Ungheria, dove insomma le normative fino ad ora erano abbastanza lacunose, ma ovviamente anche in Italia. Tra queste norme c'è per esempio il divieto di accoppiamenti tra consanguinei o il divieto di pratiche di allevamento dannose per la salute di cani e gatti o il divieto di fare mutilazioni a fini estetici o competitivi. E noi siamo fieri, come Gaia Animale Ambiente, di aver contribuito presentando agli eurodeputati le nostre proposte insieme a Fondazione Cappellino, a Deutscher Tierschutzbund, a Fondazione 30 Millions d'Amis, alla Fondazione Brigitte Bardot, all'Eurogroup for Animals e a un gruppo di altre associazioni italiane e europee. Molte di queste proposte sono state accolte e appunto ora dovranno essere implementate in ogni Stato membro. Ovviamente purtroppo non tutte le proposte sono passate. Comunque stiamo assistendo a un cambiamento culturale profondo, il passaggio da una logica di possesso a una di responsabilità e di rispetto concreto della specificità dei nostri compagni animali. Il voto dell'altro giorno è per noi ovviamente solo un punto di partenza. Continueremo a lavorare affinché cani e gatti siano riconosciuti a tutti gli effetti come membri della famiglia in tutta l'Unione Europea. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali Ambiente.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bank Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Olivier Varelli una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pelliceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Olivier Varelli, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincilla. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Varelli e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human World for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bao in Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao in Company.
1: Radio Bao News.
0: Ben ritrovati amici di Radio Bao & Company. Domenica all'alba in Wisconsin decine di attivisti hanno scavalcato le recinzioni di Ridgeland Farms, uno degli allevamenti americani più contestati perché alleva e vende beagle destinati ai laboratori di sperimentazione. L'azione, organizzata come una vera e propria open rescue, è iniziata poco dopo le 8 del mattino. Il gruppo di attivisti, guidati dall'avvocato e attivista Wayne Isiung, si è diretto verso i capannoni dove centinaia di cani vivono in gabbia. Non riuscendo ad aprire le porte, alcuni attivisti hanno rotto una finestra per entrare. All'interno file di gabbie e decine di beagle che, presi in braccio e portati fuori dalla loro prigione, hanno finalmente rivisto la luce all'esterno. Hanno usato l'aria per la prima volta. Fra gli attivisti anche Alexandra Paul, la famosa attrice di Baywatch. Questa operazione ha riportato alla nostra memoria il precedente italiano di Green Hill, lontano ormai nel 2012. Le immagini dei cani passati di mano in mano oltre le recinzioni avevano fatto il giro del paese, provocarono manifestazioni ovunque e hanno portato negli anni successivi alla chiusura dell'allevamento e alla liberazione di 2639 beagle che poi sono stati affidati a famiglie e associazioni varie. Il Blitz in Wisconsin, con i suoi cani finalmente fuori dalle gabbie e le sirene della polizia in lontananza, riporta alla memoria quella stessa energia di aver salvato un sacco di vite, di aver fatto qualche cosa di bello, di aver regalato il sorriso a questi animali e soprattutto la speranza che prima o poi non si sperimenterà più sugli animali. Io me lo auguro sempre. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company. La Grecia ha compiuto un passo importante nella protezione degli animali, approvando una legge che manda un messaggio chiaro: la crudeltà non sarà tollerata. In questi ultimi periodi si parla spesso di Grecia, sarà che sta arrivando il momento di prenotare le nostre vacanze. Con una decisione unanime, il Parlamento ellenico ha votato per rafforzare la legislazione sul benessere animale, trasformando gli atti più gravi di abuso da reati minori a veri e propri crimini. Secondo la nuova legge, fare del male agli animali randagi attraverso avvelenamento, torture o uccisione intenzionale può comportare pene detentive fino a 10 anni, oltre a multe fino a 50.000 euro per ogni animale. Il fatto che tutti i membri del Parlamento abbiano sostenuto la misura dimostra un forte impegno nazionale nel considerare la crudeltà sugli animali come una questione seria e non qualcosa da sottovalutare o ignorarla completamente. Gli attivisti per i diritti degli animali sottolineano che questo cambiamento è particolarmente importante.

importante per gli animali randagi, spesso i più vulnerabili e a rischio, esattamente come capita qui da noi in Italia. Rafforzando le sanzioni, la legge mira a scoraggiare gli abusi e garantire che gli animali siano realmente tutelati dal sistema giudiziario. Molti ritengono che questa iniziativa rappresenti un esempio significativo per altri paesi, dimostrando che leggi più severe, una corretta applicazione e una maggiore consapevolezza possono contribuire a creare un mondo più sicuro e compassionevole, sia per gli animali che per le persone. Perché proteggere gli animali non è solo un atto di gentilezza, ma una questione di giustizia. È anche il segno che qualche cosa lentamente sta cambiando. Ho letto tutte queste parole mentre sto continuando a pensare agli abusi degli animali domestici che ultimamente qua in Italia ci vengono sbattuti in faccia come prodezze e invece sono come lame piantate dentro il nostro cuore. Sembra che più le leggi cambino, più ci siano persone impazzite che vogliono dimostrare che delle leggi non se ne fanno nulla. Io spero che non sia assolutamente così, spero che queste persone vengano prese e vengano punite con il massimo delle pene. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bayern Company. Restate con noi.

0: Radio Bau News.
1: Gli amici cavalli non si mangiano. Alla Camera dei Deputati ho partecipato, come presidente ad interim dell'Associazione Gaia Animale e Ambiente, alla presentazione di una proposta di legge che vuole riconoscere lo status dei cavalli come animali d'affezione. E a cascata vieta la macellazione e il consumo dei cavalli su tutto il territorio nazionale, e a cascata vieta di usare gli equidi nei pali, cioè in spettacoli, in manifestazioni che comportino l'esecuzione di esercizi pericolosi e stressanti, e a cascata vuole vietare la trazione animale, che significa vietare le cosiddette botticelle, per esempio dalle strade, dalle piazze di Roma, ma non soltanto di Roma. Contro le botticelle mi sono battuto lungamente quando a Roma gestivo la delega al benessere animale del Campidoglio, ma non era possibile vietarle perché un comune non può vietare la trazione animale, necessitava di una legge nazionale. Ecco, la legge nazionale, la proposta di legge nazionale ora c'è. Con la proposta di legge dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla si può fare una scelta di civiltà e di rispetto dopo secoli di sfruttamento. Speriamo che questa proposta di legge non si impantani in qualche meandro del Parlamento e possa invece procedere speditamente. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente ad interim di Gaia Animali e Ambiente.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Bau & Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau and Company. Sono stati chiesti altri 10 anni e mezzo di reclusione per il mago delle truffe Roberto Meocci. In questo caso l'affare proposto era la produzione di una linea di cosmetici e di articoli esclusivi per i cani della Casa Reale. Il rimando ai corgi chiamava tantissimo la regina Elisabetta è praticamente immediato. Una prospettiva che deve essere apparsa allettante anche all'imprenditrice fiorentina caduta in trappola, che ha seguito i consigli e le richieste del finto avvocato Roberto Menarini, come si era presentato il 60enne di Arezzo, originario di Sinalunga, e attualmente in detenzione domiciliare in città per motivi di salute controllato dalla polizia. Ovviamente la storia dei cani della regina era una bufala. Correvano gli anni 2020-2021 e alla donna ingannata quell'illusione costò ben 80.000 euro. Nei giorni scorsi a Firenze l'ennesimo processo a Meocci, la procura ha formulato la richiesta di pena che suona come una stangata. 10 anni e 6 mesi di galera. I reati, oltre alla truffa, sono la sostituzione di persona e soprattutto l'associazione a delinquere. Coinvolti nel processo sono infatti anche la moglie di Meocci, per la quale sono stati chiesti 8 anni e 6 mesi, e 2 collaboratori, la richiesta del PM in questo caso è di 3 anni e 6 mesi. La sentenza definitiva arriverà a giugno ed è compito di Radio Bau & Company di tenervi aggiornati.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci, questa è Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto lo stop alla sperimentazione sui cani Beagle condotta nei laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit a Verona. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla Lega Antivivisezione, LAV, sospendendo l'autorizzazione relativa all'uso della telemetria nei cani per studi di sicurezza farmacologica cardiovascolare. Nell'ordinanza il TAR ha stabilito che nel bilanciamento degli interessi in gioco la tutela degli animali deve prevalere sulla prosecuzione della ricerca. Il dolore, la sofferenza, il distress e in più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione in quanto ontologicamente irreparabili risultano prevalere sulla continuità di un'attività di ricerca che si protrae da anni, da troppi anni, scrivono i giudici nel provvedimento. Il Tribunale ha inoltre richiamato gli articoli della Costituzione e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riconoscono la tutela degli animali e il loro benessere in quanto esseri senzienti. Credo di non dover aggiungere altro. Sono anni, abbiamo manifestato anni a Verona davanti a questo stabilimento. Finalmente si è raggiunto un piccolo, perché questo è solamente un piccolo successo. E come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo love.it per approfondire la notizia e per scoprire altre iniziative di questa storica associazione animalista.

0: Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day.
1: Radio Bank Company ti porta a Rimini per la Scivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, cani, non i gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto ciao Massimo, grazie del tempo.
2: Buongiorno a tutti, eccoci qua tutti assieme.
1: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Scivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
2: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano, parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
1: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
2: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse diciamo branche, le due grosse classi è: gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale? Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulato da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
1: Allergie che vengono studiate, non lo so, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale? Tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
2: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie funginee, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico, c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
1: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

Ben ritrovati amici Radio Man Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Man Company.

0: Radio Bau ti porta a Shivak 2026 a Rimini. Siamo in compagnia di Eminava, responsabile della comunicazione veterinaria specialistica. Ciao Emi, ben trovata.
1: Ciao Davide, ben trovato, come stai?
0: Emi, siamo qua, ci siamo fatti un giro. Che cosa ti ha colpito di più oggi, a parte, come posso dire, questo grande spiegamento di scienza a favore degli animali?
1: Allora, tu sai che io sono un amante degli animali a 360 gradi, ovviamente cani, bulldog, forever. Sono molto attratta da questo mondo, non solo per quello che è ovviamente tutto il contorno, ma anche per il fatto di lavorarci all'interno, quindi dove tu hai modo non solo di vedere quella che è la nostra idea del veterinario e della veterinaria, ma chi sono veramente i veterinari, perché in questo caso ti parlo da proprietaria. Siamo sempre abituati a tra virgolette pretendere dai veterinari una diagnosi e che risolvano tutti i problemi per i nostri animali, ma a volte ci dimentichiamo che sono anche delle persone che hanno a che fare con degli animali che non parlano, ma con proprietari che spesso parlano anche troppo, e quindi comunque non è così facile ovviamente cercare di avere il connubio perfetto tra il proprietario e il suo animale per il benessere di tutti quanti, anche e soprattutto del veterinario, perché io penso che chi deve curare i nostri animali debba star bene in primis lui, quindi fondamentale il benessere anche dei veterinari. Quindi forse quello che vedo qua è che a volte ci dimentichiamo che dietro a tutta questa grande macchina ci sono veramente degli uomini che comunque la mattina si alzano e vanno a fare fatica, cioè non che si mettano l'elmetto con la luce per andare a scavare una galleria, insomma, tipo minatore, però è un lavoro veramente molto molto duro, perché hai a che fare tutti i giorni comunque con animali che soffrono, di cui devi interpretare comunque le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.
0: A proposito di macchine,
1: le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.

0: Quindi i nostri animali oggi vengono comunque curati con davvero, credo, il top di gamma di tutto quello che c'è sul mercato, anche da questo punto di vista tecnologico.
1: Quindi qua a Shiva oggi abbiamo visto qualcosa che aiuta il benessere dei nostri animali, ma come ci hai detto tu, aiuta anche la stabilità psicologica dei veterinari.
0: Nel senso, allora, aiuta sicuramente il veterinario ad essere ancora più bravo su quelle che sono le specialistiche. Devi pensare che sono comunque persone che studiano tantissimi anni, che continuano comunque a studiare, perché la medicina veterinaria non è una scienza fissa, è in evoluzione, perché ovviamente si scoprono continuamente nuove tecniche, nuove tecnologie, appunto, anche con i vari macchinari che ci fanno fare degli step sempre in avanti. E quindi penso sinceramente che, non so se c'è tutto questo benessere del veterinario, ma sicuramente c'è tutto perché il veterinario possa fare il suo lavoro davvero con tutti i santi crismi.
1: Da Rimini, Shivak 2026, Davide Cavalieri, io continuo a fare quattro passi e incontriamo altre persone.

Tiziano Ferro ha un grande amore per i cani, adottando spesso cani anziani dai canili. Ricordiamoci del Doberman Jake, e prima ancora c'è stato Bo. Più recentemente un altro cane di nome Johnny o Gianni è stato adottato da un altro canile, questo per dare una nuova possibilità a degli animali in difficoltà. Questo gesto, che Tiziano ha più volte sottolineato essere una grande fonte di gioia e arricchimento. Elisabetta Canalis, fra le cose, ci ha raccontato che per il suo ultimo compleanno Tiziano ha chiesto solo donazioni per il rifugio del suo paese. Tiziano Ferro, con La differenza fra me e te, adesso qui su Radio Man Company.

capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te. È così chiaro.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto bene e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
2: It's the real difference between an adult and a child.

0: Oops.
1: Radio Bauti porta Shivag 2026, siamo a Rimini, al Palazzo dei Congressi, in compagnia del dottor Paolo Favole, medico veterinario, che è la persona che poi mi ha invitato qui oggi a scoprire che cosa vuol dire entrare nell'ambito della veterinaria, cosa c'è dietro, tutte le cose che noi non sappiamo, semplicemente quando portiamo il gatto, come me in questo caso, dal veterinario. Ciao Paolo.
2: Ciao Davide. Buongiorno a tutti.
1: Senti, prima mi hai fatto vedere il programma e mi hai detto: vedi, guarda, racconta anche a chi ci sta ascoltando che cosa dovevo guardare.
2: Allora, prima di tutto ti devo ringraziare tantissimo, perché per me è importante la tua presenza oggi, perché è un momento di crescita della veterinaria, dei veterinari, ed è un momento anche difficile, perché stiamo andando verso sfide importanti. Stiamo cercando di aiutare gli animali, le persone, e c'è un momento un po' così di crisi, e io ho bisogno che tu veda cos'è la vera veterinaria, perché secondo me tu puoi raccontarci, raccontare una voce che guarda, che osserva e vede cosa siamo, e perché i veterinari sono mossi da tanta passione per questo lavoro, e avevo bisogno che oggi tu vedessi veramente chi siamo. Siamo persone che ci tengono al nostro lavoro, che impegnano tanto nella loro vita, nello studio e nella crescita. Essere veterinario oggi vuol dire tante cose, vuol dire essere un piccolo ambulatorio da solo dove devi affrontare il mondo, vuol dire essere dentro una struttura molto più grande come può essere una clinica, come essere un ospedale, vuol dire essere specialista, vuol dire non essere specialista, vuol dire però essere mosso da una passione per aiutare animali in primis, e quindi tutti siamo innamorati degli animali, ma non sembra, ma siamo innamorati anche delle persone che detengono gli animali. Noi li chiamiamo proprietari, pet parents, quello che vuoi. È ovvio che alcuni sono genitori di questi piccoli topini, e io avevo bisogno che tu vedessi che la realtà, il mondo veterinario è fatto di tante cose, è fatto di una specializzazione, di un impegno grosso. Abbiamo la cardiologia, abbiamo l'oncologia, la dermatologia, la neurologia, cose che in passato non si potevano capire, che un animale non ci crede neanche che noi abbiamo queste strutture. Quando io parlo che noi abbiamo costruito una clinica solo neurologica dove facciamo risonanze magnetiche, TAC, interventi cerebrali, quindi al cranio o alla colonna vertebrale dei cani, tanta gente non mi crede, e quindi avevo bisogno oggi che tu venissi per vedere con mano una persona che nel mondo pet da tanti anni cosa c'è al di là di questa, diciamo, barriera, perché in realtà la barriera non ci deve essere, perché si lavora per il benessere di tutti. Ecco, io vedo il benessere, forse ho una visione un po' anche, come dire, romantica del veterinario, però se il cane sta bene la persona, quindi la nostra funzione non è poco, eh.
1: Quindi tu sei un po' il vecchio veterinario che andava a curare il cavallo di un noto amaro, e poi alla fine non è poi così semplice, non è che arrivi lì il cavallo si alza sempre.
2: Certo, quella pubblicità che poi dalla categoria era stata molto attaccata ai tempi, certo. Perché noi abbiamo questo, ce lo ricordiamo, i giovani no, era stata molto attaccata perché dava solo questa visione romantica. In realtà la veterinaria è tutto questo, da quello a oggi dove siamo nei mega ospedali, mega specialisti e, come dicevo prima, interventi al cervello. Quindi sì, sono romantico, ma sono anche moderno, e a me piace guardare al futuro, e ho bisogno oggi che la veterinaria, il veterinario sia riconosciuto per quello che è, un professionista serio, un professionista che ci tiene. Poi, come in tutte le professioni, in tutto il mondo, c'è qualcosa che va bene e qualcosa che va meno bene, ma quindi grazie che sei venuto, per me era molto importante che tu...
1: No, grazie a te di avermi invitato. A me preme quindi che con te spieghiamo un piccolo particolare, poi continuiamo a farci un giro e guardiamo altre cose. Quando andiamo dal veterinario, un po' come andare dal medico di base, delle volte il veterinario deve essere anche tanto bravo quanto umile da dire: questa cosa io non la posso fare, ti devi rivolgere ad uno specialista, giusto?
2: Assolutamente, ma avviene questo quotidianamente. Come dicevo prima, c'è il piccolo ambulatorio che lavora da solo, che lavora con tre o quattro colleghi, che riescono ad arrivare fino a un certo punto e poi sanno che devono demandare, e c'è un lavoro che noi definiamo di referenza, dove il veterinario invia a cliniche specialistiche o a specialisti di varia natura. Quindi quello che avviene oggi, cioè quello che avviene nell'umana, avviene anche in veterinaria, e quindi dovete scoprirci.
0: Questo è il messaggio.
1: Il messaggio è quello che non sempre andando dal veterinario uscirete col vostro animale guarito in un quarto d'ora. Delle volte ci va un po' più di tempo e dovreste avere anche un po' più di rispetto di quello che vi viene detto. Ve lo dico io che quando ho avuto i miei animali malati forse non ne ho avuto troppo e ho dovuto comunque aspettare i tempi. Bisogna aspettare, Paolo.
2: Bisogna aspettare, lì bisogna aspettare. Oggi la società vuol tutto. Noi siamo sempre stati, anche colpa nostra, di dar tutto subito. Faccio un esempio. Se uno va a fare una risonanza magnetica, ci sono 3-4 giorni, un TAC, qualsiasi esame per l'attesa del referto. Noi, quando il proprietario va via, c'ha già il referto in mano. Questo, positivissimo, fantastico, siamo meglio della sanità pubblica e privata umana, però crea tempistiche strette, tensioni, problemi. Anche noi abbiamo avuto le nostre colpe in questa direzione. Dovremmo avere tutti un attimo di pazienza per capire che il lavoro di qualità richiede tempo. Tutti e due dobbiamo capirlo, sia noi che dall'altra parte.
1: Dobbiamo capirlo un po' tutti, come quando prendiamo un cane o un gatto e ci aspettiamo che questo ci ami fino dal primo momento. E funziona un pochettino così, bisogna sapere aspettare. Paolo, grazie, andiamo a finire il nostro giro.
2: Davide, grazie mille, è veramente importante la tua presenza.
1: Continuiamo da Shivak 2026, Rimini, vado a bere un caffè e ritorno.

Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.

0: Radio Bau ti porta a Rimini per Shivak 2026. Siamo in compagnia di Paola Piccinelli, non solo figlia di un veterinario, ma responsabile risorse umane di una catena di cliniche veterinarie. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao Davide, è un piacere, ciao a tutti.
0: Allora, figlia di veterinario è una grossa responsabilità, ti sei portata avanti tutta la vita la figura di tuo padre che ti spingeva a avere un occhio diverso nei confronti degli animali.
1: Beh, sicuramente le fotografie da piccola sono emblematiche perché io sono circondata da cani, gatti, poi ho avuto il mio primo, siccome vedevamo sempre insieme i film di John Wayne, io ho 2 anni e mezzo, sono di Cremonese e quindi abbiamo Santa Lucia. Io Santa Lucia gli dicevo sempre il cavallo, e mi è arrivato questo asino bellissimo che si chiamava Stella. Ho fatto anche, sai, nelle fiere che abbiamo nei paesi così delle gare, ma l'amore per gli animali è qualcosa che secondo me è imprescindibile dall'essere umano, perché leghi e c'è un legame addirittura che ti aiuta a superare tante situazioni che possono anche avvenire nella vita, perché gli animali sono generosi e quindi ti danno molto più di quello che tu dai a loro.
0: Ecco, io avrei già finito l'intervista qua per dire con questa affermazione. Hai fatto un giro questa mattina, nonostante il traffico, sì, sei riuscita ad arrivare. È una sorpresa, un incontro, un convegno, una fiera di questo genere, o è qualche cosa che ti aspettavi?
1: No, sorpresa sicuramente per anche l'ambiente. La cosa che mi ha colpito subito è stata la luminosità, ma soprattutto la rete tra veterinari, perché si conoscono, ma è un conoscersi diverso, non è come negli ambienti manageriali che tu ti saluti, dai la mano, si abbracciavano, pacche sulle spalle, poi tantissime donne. Sono contenta anche di lavorare in questo settore perché sempre più un settore al femminile è un settore che porta comunque una visione anche diversa, l'approccio non solo coi clienti proprietari ma proprio anche con l'equipe. Parlo anche dell'equipe perché secondo me la figura del veterinario è una figura di team, è una figura ormai sempre più in cui tecnici veterinari, ma dalle persone che fanno reception, c'è tutto comunque un gruppo che, come si dice sempre, crea anche il benessere, perché se il veterinario fa il suo lavoro, insomma, è importante in un'organizzazione che ci siano dei ruoli chiari, delle priorità e soprattutto ci sia un'amalgama, no, quello che si chiama un po' lo spirito, l'attaccamento, lo spirito della maglia, che sia la stessa finalità con ruoli diversi. Quindi anche il tecnico veterinario piuttosto che persone che aiutano l'organizzazione, receptionist, piuttosto non so, altre persone che ruotano intorno al mondo degli ospedali e cliniche veterinari, sono tutti importanti. Quindi l'organizzazione è un'organizzazione di team e il veterinario sempre più shifta in un ruolo, anche se volete, di team leader, di crescita anche per quanto riguarda l'aspetto del tecnico, di competenze veterinarie, perché tante anche nelle nostre aziende, le vedi, sono delle veterinarie mancate o dei veterinari mancati. Quindi mi ha colpito anche questo, diciamo, questo spirito quasi cameratesco che non vedi in certi altri ambienti manageriali, proprio di darsi pacche, di abbracciarsi, baci, cosa che non vedi da altre parti.
0: Chissà, perché forse delle volte si è lavorato insieme per salvare qualche vita e questo rimane.
1: È diverso proprio. Capisci che il medico veterinario, come anche ho detto le altre figure che secondo me sono importanti, arrivi a fare un'esperienza che diciamo tutti che è molto dura, perché a volte stai in piedi, ci sono nostri veterinari che dormono magari su una branda, i pronto soccorsi, terapia intensiva o medicina d'urgenza in generale dei pronto soccorsi, comunque devi avere anche un physique du rôle così. Però credo che in quei momenti lì, che sono momenti tra virgolette anche di stress positivo, leghi. Cioè c'è come un'energia che tu cerchi di trasmettere alle persone, e poi io vedo tante persone innamorate di chi esci dall'università, magari come i nostri medici ti occupi di animali di compagnia, no? Poi ci occupiamo anche di esotici, non solamente diciamo cane, gatto, c'è tutto anche lì una passione che tanti clienti, tanti proprietari hanno anche per altri animali. Però la cosa importante è che cresci in questo mondo con un senior, con qualcuno che comunque, pur che arrivato, prende i giovani veterinari, le giovani veterinarie, e ti instrada in un mestiere che è un mestiere comunque molto molto del fare, del gestire il caso, del parlare anche di quello che può essere stato il caso del momento, ma qual è il decorso dopo l'operazione, ed è tutto diverso, perché sempre più vai a personalizzare la cura.
0: Una passione che sei legata a delle persone che hanno la stessa passione come te, e in questo caso non stiamo parlando di calcio, ma di salvare le vite dei nostri animali di casa. Grazie Paola.
1: Un bacio posso dartelo?
0: Certo.
1: Grazie.
0: E io continuo a fare due passi qua a Shiva 2026.

è da sempre una grande sostenitrice dell'adozione di cani da rifugi, incoraggiando spesso i suoi fans a fare lo stesso. Ha due cani pitbull, Shark, adottato durante il lockdown, e Miss Moody, ed entrambi sono stati adottati tramite l'organizzazione Angel City Pitbulls. Shark è il suo compagno praticamente sempre, presente in molte attività e si sente persino in sottofondo in alcune delle sue canzoni. E questo non può che confermare il suo valore come persona che ci piace, perché insomma Billie Eilish ci piace davvero molto. Adesso qui su Radio Bau con Bad Guy.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale VIP amanti degli animali. Nasce il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, sotto il segno dei gemelli con ascendente Cancro, un'anima dolce ma molto battagliera. Stiamo parlando della bellissima e carismatica attrice Angelina Jolie, da sempre protagonista del jet set, dai chiacchierati amori di gioventù, Val Kilmer, gli ex mariti Billy Bob Thornton, Johnny Lee Miller e Brad Pitt, alle apparizioni in tenera età, 7 anni, recitando al fianco del padre John Voight. La sua capacità espressiva e comunicativa brilla nel segno gemelli con freschezza e versatilità, passando da Ragazze interrotte, 1999, capolavoro drammatico, alla action comedy Mr. & Mrs. Smith nel 2005. Giove e Luna in Ariete congiunta a Marte colorano il temperamento dell'attrice di determinazione, tenacia e forza, perfetta in Tomb Raider, eroina guerriera, icona di femminilità e grinta, così come il suo lato più dark in Maleficent 2014, rilettura in live action del classico Disney della Bella Addormentata nel Bosco. Angelina assume il ruolo più importante della sua vita come madre di tutti i figli, putativi, umani e animali, biologici, adottivi, di altre specie, come suggerisce l'ascendente in Cancro, simbolo materno di cura degli altri, unitamente alla Venere in Cancro sull'ascendente. Potente mix tra Yin e Yang e bellezza unita a sensibilità. Urano, nella casa della famiglia, denota esperienze familiari non convenzionali e spesso tumultuose, ma di grande apertura mentale ed empatia. Nettuno in casa quinta con la casa 12 e il Sole in casa 11, rivolte alla salvaguardia dei meno fortunati. Da qui le missioni della Jolie nell'impegno per la conservazione della fauna selvatica e del benessere degli animali. Una riserva in Cambogia, gestita da ex cacciatori come guardie forestali, il suo sostegno al santuario Nankuse Wildlife in Namibia, per la protezione di animali feriti e orfani, rinoceronti ed elefanti, adozione di animali randagi da accogliere in famiglia, campagne di sensibilizzazione per la vita delle api e attivismo contro lo sfruttamento di ogni forma e derivazione. L'Astro Bau vi dà appuntamento tutti i giorni su Radio Bau.
2: La Giornata Mondiale degli Oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno nel giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Questa giornata costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni persona e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future. 8 giugno, Giornata Mondiale degli Oceani. E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao Davide.
2: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
3: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste, molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
2: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bank Company.

In attività sin dai primi anni 70 si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione. Vegana e schierata per i diritti animali. Mitica Donatella Rettore brilla qui su Radio Bau & Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno, illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling e Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Bau con I Wanna Be Loved by You.

0: Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni, o fingerà di esserlo. Venere in Leone, Plutone in Acquario, Marte e Mercurio in Toro aggiungeranno pathos e imprevisti al programma, cosa che non vi spiacerà per dimostrare il vostro ardito coraggio di pionieri. Il colore del mese sarà il rosso dell'energia, della forza e dell'attività nervosa e vitale, spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: Animali notturni, la notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bow & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Woo.

0: Una domanda importante da farti.
1: Sono pronta.
0: Tu cosa faresti per i tuoi gatti? Cosa sei pronta a fare? Però anche partiamo da che quella cosa più incredibile che hai fatto fino adesso. La cosa più carina che fa Federica Bertoni quando va in vacanza, prenota due posti, uno per lei e uno per i suoi gatti.
1: Sì, ma questo è il mio.
0: Così nessuno gli deve rompere le scatole.
1: Ma guarda, io per qualsiasi cosa per i miei gatti, io non vado neanche in vacanza se per esempio non ho la certezza che ci sia la persona che solitamente c'è quando non ci sono. Cioè io mi regolo completamente la vita a seconda della loro presenza. Per me sono dei figli, nonostante il fatto che ci sia qualcuno che contesta questa affermazione. Gli animali, soprattutto anche per chi non ha avuto figli, no? Per esempio come te o come me, sono veramente una fonte inesauribile di amore. E quindi cosa vuoi fare per i tuoi animali? Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa.
0: Tu sai che c'è un signore che ha venduto la sua Ferrari?
1: Oh, mi piace questo signore.
0: Ma non l'ha fatto per un suo animale, l'ha fatto per costruire un rifugio per cani dopo che il suo cane gli ha salvato la vita. Praticamente per essere riconoscente al cane in generale, ha deciso di aprire un rifugio per cani, proprio perché ha deciso e ha capito che i cani sono veramente il miglior amico dell'uomo.
1: Che bello però, guarda, veramente. Vedi, ci sono queste persone che mi fanno recuperare tutte le altre persone che invece fanno del male ai nostri amici animali e non se ne prendono cura.
0: A volte si fa anche del male semplicemente dicendo quattro parole a sproposito, quando basterebbe tenere la bocca chiusa. Ma non voglio rianimare queste questioni.
1: No, se no qua dovremmo fare almeno due ore di speciale.
0: Speciale cattivi, però lasciamolo stare per oggi. L'importante in chiusura di questa notizia è l'importante è avere una Ferrari da vendere.
1: Soprattutto te lo volevo dire. Anch'io vorrei vendere per aprire un rifugio la mia Ferrari che non ho, però se mai l'avrò la comprerò per poi venderla immediatamente per questa cosa.
0: Vabbè, detto ciò, noi comunque cerchiamo sempre di dare una mano a chi invece ha dei rifugi, andandoli a trovare, portando delle donazioni, insomma, sostenendoli, semplicemente sostenendoli. E chiudo sostenendoli. Questa è Radio Ben Company, restate con noi.
2: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Ben Company.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio & Company. In questi giorni gira un video pubblicato sui social della Polizia di Stato che racconta l'intervento della squadra volante a Pescara impegnata nel salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta, povera bestiolina. Un momento pieno di emozioni raccontato dalle immagini e le parole che accompagnano il filmato. Pensate alla paura che ha avuto questo cane che, trovandosi in mezzo al traffico, si è nascosto sotto un'automobile parcheggiata, si legge nel post. I poliziotti si fermano e scoprono che il povero cane è rimasto letteralmente incastrato sotto questa vettura. Con delicatezza si avvicinano e lo tirano fuori, lo tranquillizzano, lo rifocillano prima di riaffidarlo alla sua amica umana. Certo, a me piacerebbe più interventi di questo genere, specie in Abruzzo, dove gli animali ospiti dei rifugi non è che se la passino proprio esattamente così bene, e ho fatto anche oggi la mia polemicuccia. Sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music & Pets, restate con noi.
0: Music & Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bio & Company.

Riapre il giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte a Napoli dopo un attento lavoro di ricerca e studio sia storico che botanico. Il museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli è nato nel 700 come riserva di caccia di Re Carlo ed è stato residenza reale per tre lunghe dinastie. La reggia, il museo e il bosco sono tre cuori pulsanti del luogo, divenuto negli anni un modello in termini di mecenatismo, conservazione e collaborazione fra privati e istituzioni. Il giardino nel Real Bosco di Capodimonte a Napoli è stato oggetto di un lungo e accurato restauro che vede coinvolti gli edifici settecenteschi, tra cui l'iconico casamento torre e il recupero del vasto patrimonio botanico. Il progetto per il giardino, fortemente voluto dal direttore Sylvian Bellinger e gestito da Delizie Reali, vede non solo il recupero dei luoghi nella loro interezza tra architettura e paesaggio, ma anche e soprattutto un grande studio e un complesso intervento botanico. Il sito infatti riapre con circa 600 piante di agrumi, arancio e mandarino, chinotto, bergamotto, pompelmo, limoni, ortaggi, erbe aromatiche, alberi da frutti di pero, pesco, albicocco, susino e ciliegio, fino ad arrivare ai frutti esotici cari ai borboni, tra i quali ribes, ananas e lamponi. E come di consueto vi ricordo capodimonte.cultura.gov.it per approfondire questa notizia. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Pau. Restate con noi.

0: La giornata mondiale degli oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno nel giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Questa giornata costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni persona e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future. 8 giugno, giornata mondiale degli oceani.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: E rieccoci, Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

del tuo cane in modo consapevole con ricette, consigli e curiosità di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si sentita rivolgere, ad esempio: il mio cane può mangiare il cibo per gatti? Perché è importante lavargli i denti? Ma è normale che abbia sempre fame? E molte altre curiosità sulle abitudini alimentari più strane pure imbarazzanti. Utile! Il secondo è Ridere con le lacrime agli occhi di Mark T. James, edito da Libreria Pieno Giorno. L'autore dell'indimenticabile bestseller La gioia di correre in salita torna a farci innamorare dei cani, della corsa e della vita. Per aiutare il suo amico Nick, Mark torna alla sua vita frenetica a New York. Sembra lontano il tempo in cui ha messo in pratica ciò che gli ha insegnato il suo labrador nero Black, ossia a correre solo per divertimento, nella natura, con lui, perché non c'è niente di più contagioso della gioia di un cane che corre libero. La disperazione dietro l'angolo, ma ancora una volta la vita si rivela più sorprendente di quanto ci si aspetti. E se bastasse accoglierla per trovare una nuova strada e riscoprire, anche a un oceano di distanza, la magia? Se la soluzione fosse guardare il mondo con lo sguardo sempre nuovo di un cane, illuminante. Il terzo è I gatti dal cuore d'ambra di Nilanjana Roy, edito da Libreria Pieno Giorno. La scrittrice indiana narra una storia che Salman Rushdie ha definito un'autentica gemma. È una dichiarazione d'amore ai gatti e all'incanto della vita, un libro diventato un bestseller amatissimo dai lettori e dalla critica. In un misterioso quartiere della vecchia Delhi in India vivono i Selvatici, un piccolo clan di gatti che domina quel labirinto di vicoli e rovine da sempre. Non temono nessuno e sono impavidi come i loro cuori d'ambra, la pietra simbolo di vitalità e coraggio. Sono liberi e indomiti con chiunque li incontri, siano essi piedoni, come i gatti chiamano gli umani, o i nemici della loro specie, i temibili ferini. Finché un giorno Mara, una cucciola arancione dagli occhi verdi, attira la loro attenzione. Lei vive comodamente in una bella casa e non vuole affatto immischiarsi nelle loro faccende. Ha però un potere eccezionale, di cui non è ancora consapevole, che mette tutti in subbuglio. Perché, secondo le leggende feline, il suo arrivo è presagio di eventi straordinari che minacciano di ambientare il loro mondo e tutto ciò a cui tengono. Il tempo dei cuori d'ambra sta per arrivare. Magico. Buona lettura!

Ben ritrovati amici Radio Van Company. La sua carriera inizia nel 2008 con il musical di Broadway 13, confermando poi il suo successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious nella stagione 2010-2013 e il suo spin-off Sam and Cat 2013-2014. Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Your Truly nell'estate del 2013. Il disco sale in vetta alla Billboard 200, permettendole di raggiungere per la prima volta la top 10 della Billboard Hot 100 con il suo singolo The Way, lanciandola nello scenario dell'industria musicale internazionale. È vegana e vive con 10 cani raccolti in varie parti del mondo, fra cui il mitico Toulouse, un meticcio beagle chihuahua, adottato nel 2013 con cui ha posato sulla copertina di Vogue, immortalata da Anne Leibovitz. Ma è Coco, un mix tra un bassotto e un pastore tedesco che appare nel video musicale di Position. Adesso qui su Radio Van Company con Ariana Grande, se non l'avete ancora capito.

Ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavaliere e andiamo a spasso per la nostra bella Italia. Quando si pensa al verde in Monferrato vengono subito in mente i filari dei vigneti disposti sulle colline. Oggi invece a Radio Bar voglio parlarvi dei giardini più suggestivi di questa zona. Creati dall'uomo con grande cura e attenzione ai dettagli, realizzare e mantenere i giardini non è una cosa semplice e richiede una grande abilità. Il giardino dovrebbe armonizzarsi con la natura che lo circonda e allo stesso tempo creare un nuovo paesaggio manipolando piante e fiori. In Monferrato ci sono tanti esempi di giardini decorativi, alcuni privati, un'altra parte di castelli aperti al pubblico o di palazzi trasformati in hotel. Andiamo a visitare i castagnoni e il giardino all'italiana. Dimora d'epoca con giardino all'italiana, i castagnoni è oggi uno smart resort dotato di ogni comfort, una location perfetta per eventi e cerimonie. Il giardino geometrico, in cui siepi di bosso e aioli creano forme ordinate, custodisce anche limoni, pere e un magnifico roseto. Altissimi pini, magnolie antiche, faggi, un pergolato con kiwi e viti, la fontana dei putti con ninfee, papiri e pesci rossi. Per osservare il giardino nella sua sorprendente geometricità si può salire sulla torretta mozzata dei Castagnoni, dalla quale si ammira un panorama indimenticabile. Io immagino abbiate già preparato la borsa, la valigia, il cane, il guinzaglio, tutte le cose pronte per andare in Piemonte e visitare il Monferrato. Vi lascio con la musica di Radio Bar.

0: Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day.
1: Astro Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro, a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete, a mettere sotto sopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone. Con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro, sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani. Acquario. Giugno vorticoso per gli animali acquario, con Venere contro il leone e Plutone nel segno, Mercurio e Marte taurini, tutti pianeti ad accendere la vostra energia esplorativa. Via libera, fuori dai soliti ambienti, con dovute cautele. Urano e Mercurio in Gemelli vi forniranno le soluzioni giuste per le piste olfattive da intercettare. Il colore del mese per voi sarà come un mandala, variopinto e misto, da giocare e individuare nei toni in compagnia dei vostri amati amici umani. Un po' buddhisti e hindu, sarete pronti ad allinearvi con l'equilibrio delle forme geometriche che rappresentano l'universo. Pesci. Giugno terzo per gli animali pesci, con Venere e Giove nella casa della creatività, del piacere, in Cancro, a salvarvi dalle responsabilità di complicati compiti educativi e di addestramento. Ostacoli e circuiti potranno aspettare almeno il tempo di una scorazzata tra erba e acque da schizzare. Il colore del mese sarà per voi il blu, freddo in apparenza, di grande bilanciamento, ad amplificare le vostre doti di innata spiritualità e sensibilità verso gli esseri viventi, emozioni e sentimenti. Il blu è anche il colore delle relazioni, della fedeltà, dei legami profondi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, ancora con voi Davide Cavalieri,
2: Federica Bertoni qui. Con I Love Animals.
1: E oggi, caro Davide, porto te e i nostri ascoltatori in Corea del Sud, precisamente a Jukdo.
2: Dove mangiano tanto aglio? Sai che in Corea si mangia tanto aglio?
1: Sì, ma sì, a Jukdo ne mangiano di più? Ma aglio
2: secondo
1: nero?
2: Me un sacco. Proprio...
1: Ma l'aglio comunque è antinfiammatorio, ha un sacco di caratteristiche favolose.
2: Poi soprattutto perché... tiene lontana la gente.
1: Beh, ma se lo, se lo mangiamo tutti non ce ne accorgiamo neanche, possiamo serenamente alitarci addosso.
2: Perché
1: no?
2: dopo quante ore non ti accorgi più dell'odore?
1: Sai che non ne ho idea, so soltanto che quando ho gente a cena devono mangiare tutti aglio, così almeno me lo mangio anch'io liberamente.
2: Fantastico.
1: Eh sì, cioè bisogna condividere tutto. Comunque devi sapere che c'è un golden retriever che è diventato famosissimo e che si chiama Maru. E lo sai perché? Perché praticamente lui è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps. Perché quando è arrivato l'addetto, sai, il classico che fa le foto di riferimento, lui praticamente l'ha pedinato, l'ha seguito e quindi è in tutte le fotografie. Sì, esatto. Cioè, camminava, scattava le foto e praticamente Maru ha detto: ma perché? Cioè, qua c'è qualcosa di nuovo. Questo signore è un signore nuovo, fa delle foto, ma aspetta, perché non lo seguo? Perché non collaboriamo? E così è venuto anche lui ed è stato immortalato in oltre 1000 scatti, ma ti rendi conto?
2: Zorrito.
1: Belli però, posso dirti? Secondo
2: sì,
1: me sono bellissimi.
2: Esatto, è bellissimo. Ma soprattutto mi stavo facendo una domanda mentre tu...
1: In oltre 1000 scatti, ma ti rendi conto?
2: Zorrito.
1: Belli però, posso dirti? Secondo
2: sì,
1: me sono bellissimi.
2: Esatto, è bellissimo. Ma soprattutto mi stavo facendo una domanda...

0: capita di cercare in Corea del Sud quel luogo, sappiate che praticamente in ogni foto troverete Maru.
1: Maru, che non è il simbolo di Yutko, ma è semplicemente il cane più simpatico dell'isola, possiamo dire così. E questa è sempre Radio Bang Company, restate con noi, I Love Animals.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

da Music and Pets con Davide Cavalieri. Music and Pets su Radio Band Company, torniamo a parlare di circo e di animali. La Francia compie un passo storico per il benessere animale. Il Parlamento ha approvato una legge che vieterà gradualmente l'uso di animali selvatici nei circhi itineranti. Questa è una notizia che avevo sentito anche, che sarebbe passata anche qua in Italia, poi invece chissà. Vabbè, il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti e orsi e fa parte di un pacchetto più ampio che include restrizioni anche sui cetacei in cattività e allevamenti di visoni. La legge non entra in vigore immediatamente, ovviamente, ma prevede un periodo di transizione per permettere ai circhi di adeguarsi e di dismettere man mano gli animali che seguono queste strutture. Alcune misure saranno pienamente operative già nei prossimi anni. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di proteggere gli animali dagli spettacoli forzati e migliorare le condizioni di vita di chi vive nei circhi. E che sa che questo passo sia contagioso, abbiamo già sentito che la famiglia Orfei sta prendendo le distanze, speriamo che man mano la seguano tutti gli altri circhi, che da noi in Italia finalmente diventi legge. Questa è Music and Pets su Radio Band Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica. Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Band Company. Buonasera.

meraviglias of infinite green, terra di acqua marina, se magnifica. Dama da noite, jasmine,

Ben ritrovati su Radio Band Company, vi porto in Egitto. Sulla riva occidentale del Nilo, a 4 km da Kena, 615 dal Cairo e 60 da Luxor, sorge uno dei più spettacolari e meglio conservati templi d'Egitto. Le sue mura portano le tracce di diverse epoche, dal Medio Regno al periodo tolemaico-romano. Un tempio sacro, custode per secoli dell'antica sapienza egizia e sede del celebre zodiaco di Dendera, un bassorilievo in cui si intrecciano figure umane e animali in un cielo notturno. Secondo gli egittologi rappresenterebbe una mappa dell'arcata celeste, oggi custodita al Louvre dopo essere stata trasportata in Francia nel 1821. Il tempio è dedicato ad Hathor, dea dell'amore, della bellezza, della maternità, della musica e persino delle miniere. Tra i suoi antichi misteri custodisce anche un ospite speciale a quattro zampe. E sì, si tratta di Cece, una gatta guardiana silenziosa che osserva ogni angolo del tempio con sguardo critico e portamento regale, come ogni gatto che si rispetti del resto. Beh, una bizzarra coincidenza se pensiamo alla venerazione che gli antichi egizi avevano per i gatti. Cece è senza dubbio la sovrana indiscussa di questa tempio. C'è chi si azzarda addirittura a pensare che sia la reincarnazione di un'antica dea egizia, oppure è semplicemente una gattina. Ma una cosa è certa, il tempio di Dendera non sarebbe lo stesso senza la sua affascinante presenza.

0: La giornata mondiale degli oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno nel giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Questa giornata costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni persona e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future. 8 giugno, giornata mondiale degli oceani.
1: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bauen Company.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha 3 amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbediente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri 2 gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri 2 gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta

Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico. Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolph e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolph scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

0: è stata da poco in concerto qui a Milano, dove ha dedicato lo show al marito scomparso diversi anni fa, ma che lei sente ancora a fianco a sé in ogni istante. Forse perché ci sono persone che riescono a sentire e a vivere cose che per altri sono così lontane. Laurie Anderson con suo marito Lou Reed, adesso qui su Radio Band Company con Call on Me.
1: Caught in the crossbow of ideas and journeys, sit here reliving the other self's mourning.

E rieccoci, Radio Bao ti porta a Parigi a visitare le cimitero di Chiens et d'autres animaux domestiques. E questo cimitero è considerata la prima necropoli zoologica del mondo moderno. Aperto dal 1899, qui giacciono sepolti animali famosi come il cane di Edith Piaf e il gatto di Charlie Chaplin o addirittura Rin Tin Tin. Non mancano poi animali esotici come pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri e persino un leone ed una scimmia. Le cimitero di Chiens è un vero cimitero con lapidi, candele, fiori e sculture funebri in marmo che ritraggono l'animale. Molte persone arrivano a spendere fino a 5.000 euro per dare una degna sepoltura al loro animale domestico e per serbarne per sempre il ricordo. Questo luogo testimonia il legame profondo tra gli umani e i loro animali domestici, riconoscendo il ruolo importante che giocano nella vita delle persone. Questo cimitero è naturalmente una tappa turistica importante per gli amanti degli animali, come noi, oltre a essere un luogo ed un momento di riflessione sulla bellezza della relazione tra uomo e animale. È facilmente raggiungibile con la metropolitana in circa mezz'ora, anche se non fa parte dei classici itinerari turistici, e per entrare si paga un piccolo biglietto. Una tappa d'obbligo per quelli che come noi amano gli animali, se vi capitasse di visitare.

0: Ogni anno l'8 giugno si celebra il World Ocean Day, scelta non casuale. Si tratta infatti del giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite nel 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile. Questa ricorrenza costituisce un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza degli oceani, dalla cui salute dipende la nostra e quella dell'intero pianeta. Ma riflettere non basta, per salvare gli oceani occorrono fatti. I fatti di tutti. 8 giugno, World Ocean Day.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli, per l'intuito più sbarazzino che in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere serendipiti in Cancro, in giugno allieteranno le giornate degli animali toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi di intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni, né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.